Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

Le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni,

ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica è per voi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

trent'anni di più. Tu, perché

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: onda. Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8. Si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9. Ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura. Massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia. Sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il meteo del centro Italia. E questa settimana, ragazzi, c'è una cosa che aleggia nell'aria oltre al caldo: la parola fine. Fine dell'anno scolastico, fine delle verifiche, fine delle interrogazioni. Il traguardo è lì, a portata di mano. E il meteo? Beh, sembra già in modalità vacanze, giudicate voi. Lunedì 8 e martedì 9 giugno aprono la settimana con decisione. Cielo soleggiato, pochissime nuvole e temperature che salgono prepotentemente fino ai 33 gradi. Caldo estivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà, e come se si sentirà. Ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza, perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo, sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi

0: Per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica, che ci saluta dal sud.
1: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti, alla prossima puntata!

Dirà non piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì lo rifarei.

0: Questa musica mi ricorda un qualcosa di bello, ovvero una trasmissione che è diventata ormai un passo storico della web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino. Il titolo è tutto un programma, naturalmente, Lo sbadiglio del criceto. Quest'oggi addirittura abbiamo ben due inviati speciali, uno in esterna, anzi tre, vedo sul monitor ben tre inviati speciali. La sigla che abbiamo appena ascoltato era Bing Bang, ok? Questo splendido pezzo. Salutiamo Rocco insieme a Giorgia.
1: Buongiorno.
2: Siamo felici di sentirvi e di vedervi anche.
0: Benissimo. E collegato, vediamo da dove, perché vedo una finestra.
2: Oggi ci troviamo nel nostro orto della scuola. Siamo venuti a scuola, anche se è sabato. Oggi abbiamo approfittato un attimino per vedere il nostro laboratorio come procede.
0: Benissimo, c'è da annaffiare sicuramente stamattina. Altro inviato speciale che abbiamo questa mattina è Francesco. Francesco,
3: buongiorno a tutti.
0: Benissimo, dove sei? Che vedo una finestra.
3: Io sono qui ad esplorare la Chiara, il Pletto Chiara, e a scoprire i laboratori, le varie aule.
0: Benissimo. Allora, avevamo anche invitato questa mattina il co-conduttore di questa splendida trasmissione, ovvero Lo sbadiglio del criceto, che è Antonio, ma credo che non stia proprio al 100%.
2: Non è proprio in forma.
0: Non è in forma, anche perché non mi ha risposto nemmeno al telefono.
2: Allora,
0: è una cosa molto molto grave questa, eh?
2: Vuol dire che non è la giornata giusta.
0: Non è la giornata giusta, va bene. Allora facciamo
2: in qualche missione speciale anche lui. Evidentemente si trova in qualche posto che non può proprio, non prende bene la linea, evidentemente.
0: Mi ricorda
2: anche quello.
0: Mi ricorda una vecchia trasmissione, sempre nostra, di quando erano a Varigotti. Ci abbiamo impiegato 2 giorni per riuscire a fare una mezza trasmissione. Dopo 2 giorni ci siamo riusciti, perché il problema era sempre quello del 5G, ok? Non c'era linea. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Ora, poi vi spostate e mi direte sia Francesco sia Rocco insieme a Giorgia cosa c'è in questo momento, sia nell'orto sia nei laboratori della Chiara, del Plesso Chiara, che fra le altre cose nel Plesso Chiara dovete sapere che è ubicata anche la nostra web radio, che si chiama RDF, e sta per Francesco, dillo tu, interrogazione mattutina.
3: Da Vinci Frank.
0: Ma no, io gli darei un 10 per la dizione, guarda.
2: Proprio pronunciato benissimo, possiamo dire che veramente alla grande.
3: Anni di pratica.
0: Anni e anni di pratica, hai capito come va la cosa? Pensa tu, ormai.

Allora, stavo dicendo che praticamente facciamo in questo modo. Ora io vi faccio girare, vi posizionate, così raccontate al pubblico che ci sta ascoltando ciò che possiamo vedere nel nostro orto e dopodiché andiamo in diretta nuovamente e ci spiegate per filo e per segno cosa stiamo facendo. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un brano, diciamo di musica leggera, che è Francesco Gabbani con Viceversa.

0: E comunque vorrei dirvi, sottolinearvi anche a voi che siete in esterna, che in questo momento si è collegato Tony. Tony!
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua.
1: Beh, in esterna vedo il collega Di Matteo con la collega Cipolletta.
0: Ecco, loro sono, questa mattina li abbiamo mandati nell'orto.
1: Sono in missione nell'orto.
0: Speciale. E mentre Francesco è in missione nei laboratori della Chiara.
1: Io dietro di te ho visto che si aggirava
2: un losco individuo.
1: Un losco individuo.
0: Non si dicono parole strane. C'è Giuseppe, devi sapere che farà le altre cose. Guarda, c'è Giuseppe, c'è Claudia, c'è Grazia, ma a destra e a sinistra hai Fabio Lamberti e Michele Di Palo. Ti salutano, ecco qua.
1: Un abbraccio a tutti.
3: Come stai, Tony? Tempo meglio?
1: Ma io cerco di ricordare.
0: Vai.
1: Il criceto è ancora in giro per la scuola?
0: Sì, è qui. E... infatti stiamo, il nostro format è classico, lo sbadiglio del criceto, ma dobbiamo andare a beccarlo. Infatti Francesco è in giro per i laboratori che cerca di trovare questo criceto.
4: Sì, ma quello si nasconde,
1: Stiamo cercando ovunque.
0: È molto furbo. Guarda, questa mattina siamo riusciti anche con Fabio, che ti saluta.
5: Ciao Tony.
1: Ciao Fabio.
0: Ecco, abbiamo fatto un bel lavoro, veramente eccezionale. Siamo riusciti, fra le altre cose, a parlare del lievito madre.
1: Posso immaginare che se si è parlato di lievito madre con voi, era presente una collega di cui è molto specializzata con lievito madre,
4: la professoressa Tutton.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: si è, ha raggiunto la postazione con Francesco e anche lei è alla ricerca del criceto.
6: È difficile
0: trovare.
6: È una ricerca difficile.
1: Ci vuole uno studio appropriato per trovare il criceto. Anche perché quest'anno, aggiungo, il criceto è migliorato.
0: Vedi.
1: Nel nascondersi. Sì, sì.
6: Quindi anche le tecniche più,
1: ha affinato molto le tecniche quest'anno.
3: Stiamo cercando un criceto che sbadigli,
1: È quello il problema.
3: Perché sennò sarebbe facile trovarlo.
6: Non riusciamo a identificare quando sbadiglia.
4: No, ma girate che lo trovate, si fa vedere giusto allora, per un attimo, poi sparisce.
3: È nascosto nell'orto forse.
0: Ecco, stavo dicendo la stessa cosa. Rocco, gentilmente, insieme a Giorgia, cercate di controllare, di vedere se è nascosto nella nostra serra o... e tra i cavoli, tra l'insalata che gira. È impossibile, cioè noi riusciamo a vedere per il pubblico che ci sta ascoltando. Eccola là, guarda le piantine. Allora,
4: ma qua sotto non si vede.
0: Non si vede.
3: Guarda un po' meglio, dovrebbe essere da quelle parti.
0: Allora, il bello è che noi riusciamo a vedere, ma il pubblico in esterna no, naturalmente. Io posso solo fare una radiocronaca, ovvero stiamo in questo momento il nostro inviato esterno speciale che è nell'orto della Chiara, praticamente ci sta facendo vedere il video delle nostre piantine di cavoli neri. Vero che sono cavoli neri?
4: Sì, cavoli neri.
0: Poi ci sono anche i cavoli acidi, ma
3: cerchiamo di evitarli.
0: Anche amari, ma quelli cerchiamo di evitarli. Ecco,
3: Chiedere, scusami Rocco, sì, se al nostro inviato speciale, se è proprio quello il giardino dove porta i ragazzi a vedere come crescono i frutti della natura.
4: Ma qui proprio, diciamo che noi abbiamo questo laboratorio, questo che con i ragazzi proprio, li facciamo avvicinare un attimino a far ad avvicinarsi alla terra, perché è molto difficile oggi per i ragazzi questo contatto con la terra che si è perso, perché vediamo anche quando vengono qui.
3: Com'è la risposta dei ragazzi? Sono contenti di venire lì?
4: Sì, sono contenti, ma hanno paura di toccare la terra, perché esatto, c'è questa cultura che ormai uno si sporca le mani, già sporcarsi le mani diventa un problema, perché veramente la pulizia, e quindi la terra invece bisogna entrare in contatto.
5: Dovremmo iniziare dalla scuola primaria ad abituarli, dovremmo iniziare da piccoli.
4: Sì, sì, se pensiamo già ai quattro elementi, aria, terra, acqua e fuoco, che ne facciamo tutti, sono parte di noi, quindi... La terra è proprio, calpestiamo con i piedi, però con le mani andiamo un po' in...
0: Ragazzi, però, guardate qua, non dovete andare sul filosofico, perché io non riesco a quest'ora della giornata a reggere il filosofico. Sapete che io ho,
3: rimaniamo a terra
0: molto sì, molto bassi.
4: Ma noi siamo con i piedi per terra, siamo proprio sulla terra.
0: Ecco, sì, infatti ci sta facendo vedere
6: l'insalata, che sono germogliando.
0: E
6: sono
0: belle.
4: Che bella questa insalata, eh? È già bella. Pronta.
0: Bella, bella. Senti, Tony, che sei a casa, ma a fianco che cos'hai?
1: A fianco in che senso?
0: A fianco sul comodino, sulla sedia. Io noto un bicchiere di un qualcosa.
1: No, no, perché non ho accesa la telecamera, perché non sono in condizioni, diciamo...
4: È al buio, Tony, diglielo. Ma è più misterioso.
1: Ancora non ho ripreso pienamente ad alimentarmi in modo corretto.
0: Tu volevi celare.
1: Ancora sono... Sono ancora alimentato da questi brodini, da queste paste con l'olio.
5: Ma dovresti provare con l'anduja, fa passare tutti i mali.
1: Forse è il caso che da stasera inizi con l'anduja.
5: Ecco, molto bene.
0: Questo è un ottimo consiglio, direi. Qui ci vorrebbe, secondo me, Carmelina.
4: Sì, qua ci vuole
0: Carmelina.
1: Carmelina già ha pensato di... contribuire, ha portato già il materiale dalla Calabria.
0: Bene,
1: è rientrata dalla Calabria carica di materiale, diciamo,
4: speciale...
1: e soppressate.
0: Bombe caloriche varie, ho
5: molto
0: capito.
5: Molto benissimo.
1: Comunque io direi di non perdere di vista sempre gli avvistamenti, perché l'ultimo avvistamento del Criceto,
0: sì,
1: vorrei ricordare alla professoressa Tardio,
0: sì,
1: è stato sulla riviera Ligure.
0: Ma un po' di tempo fa.
4: Perfettamente ragione.
0: Visto, ti sta salutando. Lei è un po' restia a farsi vedere in webcam. A chi stiamo salutandoli? Passa qualcuno?
4: E i colleghi che hanno fatto un corso qui, che stanno uscendo dalla...
0: Ho capito.
4: Corso d'inglese, qua.
0: Il corso di inglese, ma siamo una scuola super attrezzata super. In tutto.
3: Ma Rocco, non è che il Criceto sta facendo un corso per caso?
0: Senti Rocco, mentre sta passando, vedi se trovi la professoressa Moretti che esce, chiedigli se per caso il Criceto fosse presente al corso di inglese. Cerchiamo di capire. Nel frattempo, noi, per alleggerire, mandiamo un altro brano musicale, questa volta, perché noi siamo gente che fa rumore sempre, di domenica, di sabato, di lunedì, tutti
5: non
0: i giorni. Non ci fermiamo mai, grazie Fabio. Quindi,
4: anche la notte.
0: Ci ascoltiamo, fai rumore di Diodato.
7: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Naturalmente, Rocco, quando hai i tuoi inviati da intervistare, chiedi la linea,
1: Rocco.
0: Ok, benissimo.
2: Rocco,
0: sì.
2: Io inviterei anche il presidente Di Matteo a controllare tutte le piantagioni.
0: Già fatto, ha controllato.
2: Un controllo molto accurato, perché ho avuto notizie,
0: sì,
2: giungono notizie, che nell'ultimo periodo si raggirava un cinghialotto.
0: Ah. E su questa, finito la canzone, fai rumore di Diodato, me la spiegate?

0: Eccoci qua nuovamente in studio. Ok, benissimo.
1: Come importanti.
0: Ti sento un pochino a tratti.
1: Sente,
0: Ora meglio.
1: stiamo girando, con il nostro trattore stiamo girando tutta l'azienda che è grande qui,
0: Ah,
1: quindi
0: ecco perché si sente male, si sente a tratti.
1: il campo,
2: Dobbiamo
1: sì.
2: darti due notizie
1: Belle,
2: orribili.
0: no, come orribili. Dai, una per volta, mi raccomando, eh.
1: Ora, il cinghialotto, come diceva Tony, ci ha deversato un po' i nostri fiori, abbiamo avuto un bel danno e poi
3: Ah,
1: ci ha tutto.
3: vedi che allora le notizie sono veritiere, che c'era questo cinghialotto che si è avventato di fiori.
1: Sui fiori, sì, meno male che poi è intervenuto, ci hanno detto il personale ATA, è riuscito a farla ad allontanare e da quel periodo poi non si è visto più comunque, perché adesso troviamo tutti in ordine, quindi diciamo che è stato casualmente proprio.
3: Era smarrito, era smarrito.
1: Sì, aveva perso il gruppo, si era staccato un attimino. Mentre l'altra bella notizia è che mentre noi eravamo con i nostri cavolini di Bruxelles,
0: Bruxelles.
1: sono passati i nostri inviati speciali, ci sono passati, eravamo di spalle, non abbiamo
0: No, no, cioè, preparare il pranzo? È
1: sì, Gian Cornelli, sì.
0: una cosa che questa mi aggrada. È un
1: Oh.
0: discorso che mi piace anche parecchio. Il
1: Sì, ho visto
0: pranzo.
1: l'orario perché ci
0: Cioè,
1: avviciniamo.
0: sono cose che pranzo, cena, merenda, colazione abbondante, sai, sono cose.
2: Le gioie della giornata.
0: Sì, certo. Senti, fra le altre cose io vi voglio dire, no? Qui in studio oggi siamo veramente tanti,
1: Ma
0: ma
1: cosa
0: c'è.
1: fate? Scusa, possiamo chiedere che vi trovate nello studio a quest'ora?
0: No, no, no, no, no. Questo qui è una sorpresa che poi rileveremo, più in là, più in là, più in là. Però, c'è un, grande elemento di disturbo in questo studio.
1: Ah,
0: Cioè,
3: immagino, immagino. Ho già capito chi è.
0: chi è Tony? Dimmelo tu. Sentilo, senti, si sente già da lontano.
1: Si sente, si
3: Secondo
1: sente.
3: me è Ciglia.
0: Esatto, hai capito? Non hai vinto niente, però cioè, è lui. C'è un elemento di disturbo all'ennesima potenza. Guardalo.
3: Io gli cambierei location.
0: Cioè, sembra una mosca tsetse. Intanto hanno cambiato location, se non erro, Francesco e Alessia. Dove siete ora in questo momento? Scusatemi.
4: Allora, mi ha portato a vedere un bellissimo murales,
0: Sì.
4: poi il laboratorio di tecnologia,
0: Bene.
4: e tutte le varie aule, l'aula mensa, abbiamo visto tutto quello che ha a disposizione questa scuola.
0: C'è una cosa fantastica.
4: Un tour fantastico.
0: Un tour o un tourbillon.
3: Ma del liceo non abbiamo tracce ancora.
0: Niente.
4: No, no, allora, però lei aveva dei sospetti, eh?
0: Sì?
5: In realtà il sospetto probabilmente poteva nascondersi o si è nascosto e non lo sappiamo nel laboratorio di scienze.
0: A far cosa? Quali danni nel laboratorio di scienze?
1: Qua è grave la situazione, se non si trova, non si vede il criceto, dobbiamo allertare un po'.
0: La protezione civile addirittura, eh?
1: Sì, perché qua noi sappiamo che lui ci viene a fare sempre visita, se non la vediamo, dopo, come ci hanno ben detto, che se non lo vedete per una settimana bisogna segnalare
2: C'è
1: perché
2: qualcosa che
1: c'è
0: non va.
1: qualcosa che non.
0: Che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Ecco, io invece vedo dal monitor di servizio Francesco insieme ad Alessia che stanno facendo delle scale. Francesco, non ti affaticare, mi raccomando,
1: Non
0: eh?
1: consumate
0: Non
1: energia.
0: consumate energie inutilmente. Eh?
4: Guarda, sono stremato.
0: Sei stremato. Senti, allora facciamo così.
6: Bisogna, professore, allenarsi come del professor Macri, che stamattina, già di prima mattina, ha fatto
0: Sì, io ho
6: 3.000
0: fatto
6: passi.
0: 3.000 e passapassi, ora ci siamo fermati un pochettino, siamo arrivati a 4.700, ma poi, finito
6: Tutto.
0: tutto, io
6: Riprenderai.
0: ritorno a casa rigorosamente a piedi.
6: Molto bene, molto bene.
7: Obiettivo
6: Ricordiamo,
7: 10.000 passi.
0: obiettivo 10.000 passi giornalieri, cioè quello che io sto cercando di inculcare nella testa del mio co-conduttore, che è Tony,
7: Che per ora è fermo a quanti passi?
0: a 3.
7: Tre.
6: Ma questo mi sembra che sia scritto anche in una circolare, nel sì. senso che essendo una scuola che promuove sport e salute, abbiamo l'obbligo di fare almeno 10.000 passi al giorno.
0: E c'era scritto nella circolare 546 dello scorso anno della nostra dirigente.
6: Sì.
0: Sì, sì, che credo sia in giro.
6: Si è premonita pure di scrivere appunto quanti passi dobbiamo
0: minimo,
6: fare.
0: Minimo 10.000 passi giornalieri.
6: Va bene.
0: Tony oggi ne ha fatti 3, che sono quelli che dal letto lo hanno portato al divano che sta di fronte.
3: Hai incentrato l'obiettivo.
0: Visto? Come ti conosco bene. Nel frattempo, ultimo brano della giornata, dopodiché passiamo ai saluti. Quindi rimanete in linea, che tra poco vi chiamo per i saluti. Il brano in questione l'ha scelto Giglia, quindi non ce l'abbiate con me. Non me ne volete a male, gentilmente, vi prego, anche il pubblico da casa. E ricordiamo anche che il pubblico da casa che ci sta ascoltando può scriverci, e noi rispondiamo anche, a rdf@icdavincifranc.edo.it oppure webradio@icdavincifranc.edo.it. Questi sono i nostri due indirizzi. C'è Giglia che mi guarda con occhioni dolci, non riesco a capire cosa voglia, ma nel frattempo ci ascoltiamo Il cielo di Renato Zero.

0: E cosa dire di questo splendido pezzo di Renato Zero, queste splendide note? Nel frattempo so che si è collegata, ci sta ascoltando in realtà da casa, la signorina Deborah. Un grandissimo saluto a Deborah e buon appetito. Non mangiare troppo, mi raccomando, ma volendo, noi siamo in quanti? In 10? Deborah, faccio un cenno, noi passiamo, tranne Tony. Ecco, guarda, c'è grazie. Ecco, Tony no, non può venire perché ha a che fare con il brodino, ci dispiace tanto.
1: È una dieta drastica proprio in questo momento, perché lui diceva che voleva perdere qualche chilo, c'era il momento giusto. Dai, no,
0: Rocco, la sua è una dieta dissociata, ovvero si dissocia dai dietisti. Questa non era male,
2: effettivamente sì.
0: Mi vengono così. Comunque,
2: le cose forzate poi non vanno mai bene.
0: No,
2: sai?
0: Assolutissimamente no, non no, vanno no. bene. No.
1: Certo, libera sempre.
0: No, indubbiamente, ma stiamo scherzando.
2: Rocco,
0: dimmi.
2: Io vorrei giusto un appuntino sul brano che il collega Giglia ha scelto da mandare in onda.
0: Sì.
2: Io ho i miei dubbi. Sicuramente lui ha fatto un utilizzo inappropriato della radio per mandare qualche messaggio
0: subliminale.
2: Sì. Perché io non lo vedo, perché tu lo dai così sdolcinato.
0: Ma
3: forse è un sorcino.
0: Allora, ti dico, guarda, non so se riesci, no, parzialmente riesci a intravederlo. Praticamente è lì che mi fa gli occhi languidi, compare ogni tanto tipo criceto, ma non è lui. Compare, lo vedi dall'angolino?
2: Vedo.
0: Ma non vedi gli occhi?
2: No.
0: Però ti dico una cosa fondamentale, eccezionale. Stamattina, la prima mattinata, ha offerto caffè e cornetto.
1: Per tutti, eh?
0: Senti che silenzio. Senti che silenzio che c'è stato un attimo. Di quel silenzio, dici, ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Certo che è vero. Vuoi intervenire? Prenditi un microfono a caso, vediamo cosa dice.
1: Cosa da dire. Non è che ci vuole fare anche il pranzo oggi.
0: Due punti.
2: Allora, noi ancora dobbiamo trattare per una cena, ancora abbiamo una cena in sospeso.
3: Allora, due punti. Esatto. Allora, il fatto musicale che non ho scelto io, il cielo però.
0: Era lì sdolcinato con gli occhi, c'era scritto sul PC il cielo, lui ha guardato, occhi languidi.
3: Volevo venditti che c'è Alessandro, però vabbè, due per quanto riguarda la colazione, io ero molto propenso a farlo perché sto seguendo anch'io una dieta
0: dissociata anche tu,
3: dissocio
0: dai dietisti in generale,
3: è chiaro.
0: Dai nutrizionalisti.
3: Nutrizionisti
0: si dice.
3: E quindi l'invito per la cena è sempre valido.
0: Sempre valido. Allora facciamo così: facciamo riprendere Antonio, dopodiché noi facciamo questo pranzo. Facciamo un pranzo. C'è Grazia che dall'altro lato della regia indica pranzo. Ok,
1: un pranzo va bene.
0: Noi...
2: E anche perché noi ultimamente abbiamo difficoltà a digerire,
0: se la sera.
1: Meglio al giorno.
0: Allora, io solo volevo dirvi che possiamo andare avanti ancora per ore a dire delle fesserie, tanto siamo artisti in questo, però dobbiamo intanto salutare Francesco che ha ancora un 10 minuti, un quarto d'ora di registrazione da fare e quindi lo richiamiamo al suo compito. Salutiamo in studio con noi Giuseppe, grazie per la colazione. Puoi salutare se vuoi, Giuseppe, allora, è gratis.
3: E poi sottolineo che sono stato il primo ad arrivare alle 8:20, ero qui nonostante i pronostici di Rocco, ho detto non me l'aspettavo.
0: Effettivamente l'ho detto, non me l'aspettavo. Invece, non me l'aspettavo. 20,
3: ancora prima che si aprissero i cancelli ero già qui.
0: Sì. Io sono arrivato alle 8:25.
3: Ti do una notizia.
0: Era nell'angolo.
3: Ho dormito qui stanotte.
0: Ah, ecco, eri in serra.
3: In realtà ero io.
0: eri tu.
1: Avete capito, confesso, Rocco? Io confesso. Ecco perché non si vede il criceto, Rocco. Hai capito adesso?
0: In infermeria dormito.
4: Sì. No, secondo me abbiamo appena superato Superga.
1: No, non andate oltre, ritornate.
0: Tornate in studio. Tornate in studio, quella di Superga la facciamo un'altra volta come trasmissione.
2: Sì, torna e stai attento al lievito madre.
0: Eccoci qua.
3: C'è freddo. Rocco, io se posso spezzare una gamba a favore di
0: Giuseppe? Sì.
3: Siamo tre uomini e una gamba.
0: È una gamba, esattamente. Bene.
3: Sono passato di qui alle 5 questa mattina per impegni miei ed era già lì
0: al freddo.
3: Aspettava, però gli ho chiesto cosa
0: c'è al freddo e al gelo, mi viene in mente altra roba, però era lui. Giuseppe c'era sempre al freddo e al gelo. Tutto torna.
3: No, ma io praticamente dormo quasi tutti i giorni a scuola, al quarto piano.
0: Quarto piano.
3: In mezzo. Ma mica dormi di mattina? No, la notte.
0: La notte. Lui di mattina lavora.
3: Pronto sul posto di lavoro, efficiente.
0: Benissimo. Allora, fanno l'ingresso in questo momento in studio Francesco e Alessia.
1: Cogliamolo con un applauso.
0: Un applauso, bravi! Che caos che state facendo stamattina. Poi salutiamo Claudia, che è qui con noi, ha passato tutta la nostra mattinata. Claudia, puoi dire ciao, almeno ciao.
5: Ciao.
0: Sì, ciao, senti che voce sta buttando. Basta, ma no, non dico più niente. No, dico più niente.
2: Ho in mente una trasmissione con Claudia. Se
0: veloce,
2: parlo con
0: veloce, vai, il titolo?
2: No, diciamo, il titolo è da studiare, perché comunque siamo sempre... Ma...
0: A me è già venuto il titolo,
2: cioè,
0: a me il titolo è già venuto, cioè, nel senso che ce l'ho già in testa, ma non posso dirlo.
1: Alla prossima puntata
0: lo svegliamo.
5: Mi mettete in imbarazzo?
0: No, tranquillo. Non ti mettiamo in imbarazzo. Senti che voce che c'ha, sembra
3: sua dente.
0: Stiamo degenerando. Vorrei dirvi che questa è una radio scolastica. Ok, no, questa è una radio scolastica, va bene che... Allora, un grandissimo saluto a Fabio.
6: Un grande saluto a tutti voi, speriamo di risentirci presto.
0: Ma velocemente.
6: Velocemente.
0: A Francesco, ad Alessia, a Grazia. Un saluto a chi ci sta ascoltando da casa, in particolar modo a Deborah. E a Michele, grazie. E un saluto dal sottoscritto e anche da Beppe, che purtroppo è qui vicino a me e ce lo teniamo così com'è.
1: E ce lo dobbiamo tenere.
0: Certo.
1: Dai.
0: Un grossissimo saluto a Rocco e Giorgia, che sono i nostri inviati esterni di questa mattina, e ci rivediamo in studio tra poco. E mi raccomando, rientrate in studio.
1: A Tony per la sua partecipazione.
2: Un grandissimo saluto a tutti e un buon concerto stasera. Tu stasera immagino sei impegnato.
0: Io sono impegnato in un concerto, vi manderò delle foto.
2: Mi saluti il nostro amico in comune.
0: Esatto, te lo saluto e sentite in sottofondo
1: la nostra sigla.
0: La nostra sigla. Arriva. Ciao ragazzi, alla prossima!
6: Ciao!
0: Ciao!

0: buon pomeriggio e benvenuti a RDF, Radio Disagio Forte, oppure mi aiuta Giovanni?
1: No, cioè tu gli lasci un attimino il microfono.
0: No, ho finito il mio...
1: Ha finito già il suo repertorio.
0: Ho scritto...
2: Noi oggi abbiamo pensato...
0: Avevo scritto
2: oggi
0: questo.
2: Mimmo farà un'introduzione di quelle proprio spettacolari.
0: Ma voi non avete detto specificato quanto sarebbe dovuta durare, quindi io ho fatto
2: Radio Disagio Forte.
0: Radio Disagio
1: Forte. Questo è Radio Da Vinci
0: Frank.
1: Ecco. La trasmissione che abbiamo appena iniziato porta il titolo di A Modo Tuo.
0: Ah, non era Murzupinu, no.
1: No. No.
0: Naggio.
1: Allora, anche quest'oggi abbiamo
0: anche
1: delle grandissime... Incomincia.
0: Non funziona.
1: Non funziona. Funziona, Domenico.
2: Funziona tutto.
1: Sì, ok, allora, io vorrei intanto ringraziare tutti coloro i quali ci ascoltano imperterriti, specialmente nelle repliche, quelli che passano alla sera.
2: Quelle che fanno addormentare.
1: Quelle che fanno addormentare,
2: nuove.
1: Certo. E un ringraziamento particolare naturalmente a Giovanni, che anche quest'oggi ha portato in sé un proverbio fantastico.
2: Ma
1: che
2: io oggi vorrei che questo proverbio iniziasse a pronunciarlo il nostro caro Mimmo nei vari dialetti italiani, per poi passare a tre lingue che sono lingue madri
1: per lui e che sarebbe
2: Inglese, francese e cinese.
1: E l'indiano?
2: L'indiano lo sa lui. Io
0: l'indiano non me neanche lo invia. Il rumeno, volendo anche il rumeno.
1: Ah, ecco. Allora va bene, incominciamo così, proprio col botto. Vai.
0: Che devo fare?
1: Non lo so.
0: Neanche io.
1: Non
0: mi ricordo più.
2: Allora, guarda bene, tu hai sul tuo schermino di WhatsApp.
0: Dove? Ah, davanti.
2: Sì, davanti, okay. Esatto. Vedrai, ci sono una serie di termini, espressioni dialettali che identificano questo detto, che è un detto molto particolare. Ci allontaniamo dalla sfera amorosa per entrare in quella diabolica, perché se vogliamo, nell'amore il diavolo ci mette anche un po' a volte il suo zampino.
0: Ah, pensavo che ho detto
1: il suo zampino.
0: Tu dici sì.
1: È un mese che andiamo avanti sull'amore, ma non possiamo cambiare.
2: Ma infatti oggi cambia.
1: Mi ha detto che il diavolo ci mette lo zampino sull'amore.
0: Lo zampino. Io avevo pensato
1: il famoso Fil Rouge.
0: Solo lo zampino, diciamo, va bene. No, è importante che
1: però Domenico. Tu che...
0: Che poi il diavolo alla fine.
1: Ma tu che sei veramente. Cioè sei per me ormai inarrivabile, ineguagliabile.
0: Grazie.
1: Cioè, io
2: guarda che a me già sta venendo un brano, dato che parliamo di diavoli. Cioè
1: aspetta, fammi finire.
2: Perché?
1: Allora, mi sono levato pure la giacca. Con
0: la camicia, il professor, ma che è molto, molto sexy.
2: Molto angelico, però.
1: Angelico, perché è bianca la camicia.
2: Noi due siamo i diavoli, tu sei l'angelo.
1: Io sono l'acqua santa.
2: Sì.
1: Mi sono dimenticato. No, volevo chiederti.
0: Sì.
1: Tu che sei un esperto linguista.
0: Sì,
1: okay.
0: Confermo.
1: Come si dice nella tua lingua madre?
0: Sì.
1: Il detto di oggi
0: è Murzupinu il detto di oggi?
2: No. Allora, guarda, c'è proprio in Calabria. Se tu leggi, c'è scritto in Calabria e a fianco c'è il tuo.
0: A fianco, quindi io cosa devo fare? Ah, WhatsApp.
2: L'ultimo,
0: giusto.
2: Apri Giovanni Petroni su WhatsApp, ci sono io.
0: A parte questo, se ho capito, Usuverchiu rumpa ucuverchiu, questo è che zona è? Questa è la Tirrenica, cosa che non ci appartiene, però li citiamo.
2: Ma guarda il Molisano.
0: In Molise.
1: Che non è la
0: pasta. In Molise, e sono in ordine alfabetico, non li trovo.
2: Vuoi partire dalla Puglia?
0: Partiamo dalla Puglia. Suverchio rompe il coperchio.
2: No, questo è in italiano, diciamo in italiano volgarizzato.
0: Ah, pensavo fosse perché ho visto Puglia tra parenti, quindi questo è italiano.
2: Devi
0: Suverchio.
2: Vedere Re
1: Mida.
2: Re
1: mi
2: svirchie
0: svirchie rombe ucuvirchie.
2: Bravissimo.
0: In Toscana

0: Il sopecchio rompe il ropecchio. In Abruzzo, lo superchie rompe lo pignate. È troppo lungo
1: No,
0: questo.
1: questo è lui, no, ma abbrevia,
0: Rabbreviamolo.
1: abbrevia, abbrevia.
0: Fiore Venezia Giugna, il soverchio rompe il covercio.
1: Ma abbiamo tutte e 20 le regioni
0: No, no,
1: italiane?
0: no,
1: No,
0: no.
1: meno
0: Direi
1: male,
0: di
1: cioè.
0: ridurre qui.
1: Meno male.
0: In Campania lo scoperchio rompe la pagnata e lo coperchio. E poi c'è il calabrese.
1: Dillo in calabrese, dice.
0: O soverchio rompe il coverchio, diciamo così.
1: Ok.
0: Diciamo così.
2: Beh,
0: Poi
2: allora, guarda l'inglese.
0: l'inglese. The devil makes the pots, but not the lids.
1: Ma,
0: Perché voi non
1: no.
0: conoscete l'inglese, quindi.
1: E noi ridiamo perché noi poveri ignari delle lingue.
0: There is a bond sul bocco del shock,
1: È
0: ecco.
1: Shockers,
0: Sì.
1: Shockers, Shockers.
2: La marca di scarpe famosa,
1: sì.
2: le Shockers.
1: Il
2: Guarda il francese.
1: francese, ci tengo.
0: Le diablef e le pot, ma le pa le couvert.
1: Senti, concludiamo sta
2: concludiamo con un santo cinese.
0: Muyo zao goi. Dambu zao gai. Ve la devo dire.
1: Sokutai, cioè.
0: E infine, poi volete
1: Infine, giustamente, cioè, la
2: la
1: tua
2: lingua
1: lingua
2: madre.
1: madre.
2: Benissimo.
1: Senti, possiamo chiudere questo inizio proprio drammatico,
0: Aspetta,
1: direi io. No,
0: chiudiamo
1: ancora.
0: col rumeno, cioè il rumeno.
1: Anche
0: Non ci
1: rumeno.
0: make speak Basta, finito del
2: Il rumeno è breve,
0: È
2: sintetico e
1: sintetico,
2: conciso.
1: È conciso. Senti, chiudiamo questi primi 7 minuti. Sono
2: Di
1: volati
2: pura
1: 7 minuti di
2: follia.
1: pura follia. E passiamo il microfono a Giovanni
0: Sì.
1: che ci dice in lingua italiana, mi raccomando, cosa tratteremo oggi.
2: Bene.
1: Allora,
2: Il detto di oggi è il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
1: ho capito finalmente di cosa stiamo parlando.
2: È un detto
1: Anch'io.
2: molto popolare, un detto molto presente nella nostra tradizione. Pensate che ne fa uso un grande scrittore italiano della nostra letteratura, di cui oggi ho portato il suo capolavoro, che sono Gli Indifferenti di Alberto Moravia. Oggi mi leggerò insieme a voi uno dei momenti fondamentali di quest'opera, che è veramente uno specchietto della società italiana del XX secolo, una società fatta di ipocrisie, di valori anche degenerati. Si tratta di un detto conosciuto anche in altre varianti, per esempio il diavolo fa la pentola ma non il coperchio, e come testimonia il Tommaseo nel suo ottocentesco dizionario, il diavolo aiuta a far le pentole e non i coperchi. Il significato qual è? È più facile fare del male che evitarne le ricadute negative. Sostanzialmente tutti i mali prima o poi emergono. È facile fare il male, ma è difficile nasconderli, perché il diavolo nella tradizione, dalla tradizione cristiana, era associato appunto al male, un male che è facile appunto da commettere, ma difficile da nascondere. Parlare di male è qualcosa chiaramente di molto generale. Oggi cercheremo anche di incanalare il nostro discorso su alcune tematiche. Il diavolo è presentissimo nella tradizione proverbiale come personificazione del male e degli istinti maligni che albergano negli esseri umani. I proverbi sono depositari di prudenza popolare. Dicevo, i proverbi sono depositari di prudenza popolare e di buon senso, o senso comune, non di rado venati di moralismo. Per questo il diavolo vi figura spesso come cattivo o imperfetto consigliere. Il suggerimento che viene lanciato è semplice e netto, e come nel caso del proverbio in questione, intriso di pragmatismo. Meglio non architettare azioni malvagie o anche solo disoneste, perché è facile che si ripercuotano contro chi li ha pianificate e commesse. Avendo fatto del male, insomma, i conti finiscono col non tornare e il malfattore ne paga in qualche modo le conseguenze. Questo è il significato che la nostra tradizione ha dato a questo proverbio, che è anche questo molto antico, però diciamo è diventato famoso soprattutto per quest'opera, che è Gli Indifferenti di Alberto Moravia, di cui vi voglio parlare. Però prima vorrei che il nostro direttore mi dicesse se in repertorio abbiamo proprio una canzone che parla di diavoli. Una canzone che mi viene in mente può essere quella di Zucchero, Diavolo in me.
1: Diavolo in me, ma certamente che ce l'abbiamo.
2: Ce l'abbiamo?
1: Sì, sì, sì, ce l'abbiamo. Mi devi dare il tempo, naturalmente.
2: Allora, mentre troviamo... Sì, io voglio chiedere a Mimmo...
1: Ma io ero affascinato, vedi, mi ero bloccato totalmente nell'ascoltare tutto ciò che stavi dicendo. Anche tu, Mimmo, vedo che comunque...
0: Sì, stavo pensando che devo fare la spesa.
2: Però... Questo è il diavolo che tu hai tentato di coprire.
0: Sì, l'ho messo un lenzuolo sopra in cantina.
2: Cioè noi... Però il diavolo fa il male, ma non fa i coperchi.
0: No, i coperchi no. Ma lui ha detto proprio: se io volete che io faccia il diavolo, niente coperchi. Io i coperchi proprio no, quelli no, perché non gli piace farli. Ecco.
1: No, ma cioè, non ho parole, perché io stavo cercando di tirar fuori da lui qualcosa di concreto,
0: potrebbe essere una metafora questa.
1: Invece lui pensa a fare la spesa.
0: No, ma perché i racconti di Giovanni mi accompagnano nei pensieri, ecco,
1: nella spesa.
0: Nella spesa, sì.
1: E come mai, scusami?
2: C'è il diavolo nella tua spesa?
0: È capitato, non lo so.
2: Guarda, ce l'hai.
0: Vendevano in offerta la PAM.
1: Al PAM che cosa davano?
0: Un diavolo in offerta.
1: Un diavolo in offerta
0: sì.
1: Al PAM?
0: Sì.
1: Io...
2: Hai un altro diavolo tu?
1: Per capello, a furia di sentire tutto ciò che dice. Mm-hmm. Senti, facciamo così. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci Diavolo e me.
2: Di Zucchero. Vai.
1: Vediamo. Vado.
2: Buon ascolto.
1: Arrecheteche. Sanctify your soul. Sanctify.

0: una splendida canzone.
1: C'è un diavolo in Mimmo.
0: C'è un diavolo in me. Anzi, diavolo in me.
1: Ah, diavolo in me.
2: Dove?
0: No, la canzone di Zucchero. La canzone di Zucchero, diavolo in me.
1: Sai che cosa pensavo? Che non abbiamo ancora detto il numero di telefono.
0: Vabbè, ma quello ci pensa solo esclusivamente lui.
2: Sì,
0: non possiamo.
2: Quando volete, io sono pronto, me lo ricordo bene.
0: Vai.
2: 351 27040.
0: Allora, i numeri che lui ha detto ci sono tutti,
2: quelli mi ricordo.
0: Ne manca qualcuno, però dovremmo cercare, Domenico,
2: di scandirli.
0: No, di scandirli e di metterli nella giusta posizione.
2: Ah, è difficile questo.
0: E vabbè, altrimenti non ci scrive nessuno.
2: Ma perché non mi funziona il monitor? Però
0: no, il monitor ti funziona, ma in ogni caso tu non riusciresti a vedere l'altro monitor.
2: No, perché ce n'è un altro, dov'è nascosto?
0: È qua.
2: Ah, è là.
0: Vedi, ne abbiamo uno qua e uno là.
2: Ah, pure quello è un monitor. Io pensavo fosse
0: non è
2: un monitor.
0: Non era una griglia dove potevi.
2: No.
0: Ripartiamo.
2: 3 5 1 4 2 7 3 5 040.
1: No. E questa è la ruota di Reggio Calabria.
0: Allora, lo dico
1: le estrazioni
0: io,
1: dell'otto.
0: Prendete nota. 351 42 78 040
2: 1.
0: Mandando un messaggio a questo numero potrete intanto partecipare e condividere con noi le vostre emozioni, i vostri pensieri,
1: che tra l'altro sono arrivate anche già stamattina sulla nostra pagina Instagram, su cui abbiamo un po' svelato il contenuto di questa puntata.
0: Stamattina alle 6
1: Complimenti. Il buongiorno che io mando a Rocco è il post che su Instagram, la storia Instagram, in cui abbiamo preannunciato un dato importante, cioè, di questa
0: praticamente
1: puntata.
0: Dopo una notte insonne alle 5:35
2: Giovanni
0: ero riuscito ad addormentarmi e alle 6 il telefono
2: bip.
0: Le sue storie Instagram
2: su Instagram, quando l'hai messo stamattina questa ma il signore che ha perso le chiavi è quello il post, no?
1: Perché tu associ dimenticato quell'espressione alla perdita delle chiavi.
2: Ha chiuso il portone con le chiavi dentro, fuga di gas.
1: Quello è successo a me ieri.
2: Ah, vedi, quindi sei tu il protagonista.
0: Sì. Allora, intanto vorrei salutare Fiorella che ci sta ascoltando. Un saluto a Fiorella.
1: Vabbè, un saluto carissimo.
0: Ecco, che sia
1: a Fiorella.
0: Rosalba, a Concetta, a Santo, e tutti coloro i quali sono collegati con noi, che sono
2: Toto
0: in tanti.
2: Toto
0: Cutugno, poverino,
2: non c'è più.
0: Vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori che in questo momento Mimmo stava cercando di spiegare quale fosse la foto di questa mattina.
1: Sì, la perdita delle chiavi, il titolo della foto. Una celebre opera artistica chiamata La perdita delle chiavi.
2: Delle due uno: o gli è cascato il cellulare sotto il ponte, tra i presenti, oppure ha chiuso le chiavi
0: e quindi
2: ha chiuso il portone senza togliere le chiavi.
0: Secondo te, a seguito di questo evento drammatico,
2: Lui ha avuto questa reazione, sul ponte lì.
0: Il signore ha avuto questa espressione, questa reazione.
1: Ma vedo che comunque hai capito che c'è un ponte.
2: No, in realtà me l'ha detto Rocco prima stamattina. Che il signore perché per me stava da tutt'altra parte.
1: Oggi abbiamo un'altra sorpresa.
2: Pensavo fosse in metro e io pensavo, ma non era in metro.
0: Ma no, era in centimetri.
2: In centimetri? Attenzione, non vorrei aprire i discorsi.
0: No, calma.
2: Che già il diavolo mette lo zampino.
0: Ecco, il diavolo mette lo zampino.
1: A proposito di diavoli,
0: ecco.
1: Allora torniamo
0: avanti,
1: a noi.
0: Cosa serie?
1: Sì. Poco fa vi citavo l'opera di Alberto Moravia, Gli Indifferenti è un romanzo scritto da Alberto Moravia nel 1929. Che ritrae appunto l'immagine di una famiglia della società borghese completamente allo sbando. Una famiglia composta dalla madre, Maria Grazia Ardengo, il suo amante Leo e i due figli Carla e Michele. Questi ultimi sono totalmente incapaci di reagire alla condizione di fallimento economico e morale in cui versa la famiglia e non riescono ad opporsi all'amante della madre. Leo, interessato ad impossessarsi della casa degli Ardengo e a sostituire la vecchia amante con la figlia di lei, ben più giovane e piacente. Un altro personaggio che torna nel racconto è Lisa, ex amante di Leo e amica di Maria Grazia, pervasa da un'insana passione per il giovane Michele, sul quale proietta il desiderio di una giovinezza ormai sfiorita da tempo. Leo, a sua volta, desidera ardentemente Carla, che infine gli si concede per vana ribellione verso gli schemi familiari, finendo poi col sposarlo. Unendosi a lui in matrimonio, non si rende conto di compiere il proprio destino di indifferente donna, sento Russani.
0: No, non sono io.
1: L'indifferente donna borghese, incarnando una nuova Maria Grazia e ricadendo nella medesima indifferenza etica che già caratterizza la madre. Michele, dal canto suo, cede alle lusinghe di Lisa, pur disprezzandola, e con il proposito di vendicare la sorella, affronta Leo con un'arma scarica. L'incidente diventa simbolo della cronica incapacità di Michele di volere davvero qualcosa e di agire di conseguenza. E a questo proposito, io voglio leggervi proprio un piccolo estratto del primo capitolo degli Indifferenti, in cui si parla di questo tentativo di Leo, appunto, l'amante di Maria Grazia, di provare...
0: Scusa, prima di leggere il pezzettino, siccome Mimmo prima...
1: Voleva dire qualcosa.
0: No, lui ha pensato, quando tu parlavi di Lisa, e la canzone di Mario Tessuto.
1: Ce l'abbiamo.
0: Certo che ce l'abbiamo. Lisa dagli occhi blu.
1: Lisa dagli occhi blu.
2: Perché non ce le poteva avere verdi a questo punto? Castani,
0: no. Ma è così. Cioè, lui pensava.
2: È una canzone, sì.
0: Una canzone che era Lisa dagli occhi blu.
2: Ho pensato questa cosa, va bene, non me lo.
0: Eccola qui. Sottofondo. Eccola, tu mentre vai.
1: Io mentre vado.
0: Tu, mentre vai, la lasciamo in sottofondo. Vai.
1: Ok. Ella fece di nuovo il vano gesto di respingerlo. Ma ancora più fiaccamente di prima. Che ora la vinceva una specie di volontà rassegnata. Perché rifiutare Leo? Questa virtù l'avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini. E le pareva inoltre per un gusto fatalistico di simmetrie morali che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse. Dopotutto sarebbe stato nuovo. La vita e lei stessa guardava quella faccia dell'uomo, là, tesa verso la sua. Finirla, pensava, rovinare tutto. E le girava la testa, come a chi si prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto. Ma invece supplicò, lasciami, e tentò di nuovo di svincolarsi. Pensava vagamente prima di respingere Leo e poi di cedergli. Non sapeva perché. Forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava, forse per un resto di civetteria. Si dibatté invano. La sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata, ripeteva in fretta la preghiera inutile. Restiamo buoni amici, Leo. È suonata la campanella.
2: Non sono stato, ve lo giuro.
0: Io non dico niente.
2: No, siamo in una scuola, cosa è colpa mia?
0: Non dico nulla.
2: Scusate.
1: Restiamo buoni amici, Leo. Vuoi? Buoni amici come prima. Ma la veste tirata le discopriva le gambe. E c'era in tutto il suo atteggiamento renitente, in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi, e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell'uomo, una vergogna, un rossore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe potuto più abolire. E come vedete, il diavolo si insinua in questa situazione, c'è la pentola e a volte il coperchio è difficile da coprire quando ci si trova in questa situazione.
0: Perché è passato Mimmo.
2: Dove?
0: Dalla cucina.
2: Quando?
0: Ha toccato la pentola, il coperchio è caduto e si è rotto. Capisci? Il problema è suo.
2: Quindi il senso di quell'immagine di oggi è...
0: Esatto, quindi c'è quell'uomo.
2: Quell'uomo stava facendo la pace.
0: Esatto. Sì,
2: e perché sul ponte? Non ho capito.
0: Vabbè, questo secondo me ce lo facciamo spiegare tra poco. Okay.
1: Questo ce lo facciamo spiegare prestissimo.
0: Dal nostro ospite.
1: Dal nostro caro ospite. Perché oggi...
2: Ah, sempre il signore che
1: udite,
2: viene
1: qua. Udite, udite, è venuto a trovarci
2: non sapevo perché.
1: Di nuovo il professor Del Vecchio.
2: Ah, ecco perché era
1: che
2: qui.
1: Ci parlerà, che ci parlerà.
0: Ha capito perché era
1: di,
0: qua.
1: Di un'opera che ci parlerà di un'opera che c'entra, possiamo dire, anche un po' con questo detto, perché in questo capolavoro che ha segnato un'intera epoca, possiamo dire, si nasconde quel male, quell'angoscia che cerchiamo molto spesso di celare. Io non dico più nulla e cedo la parola al professor Del Vecchio, che ci mostrerà e ci farà sentire dentro questo quadro. Adesso io vengo anche a mostrarglielo.
0: Taccio i nostri microfoni e lascio solo quello del nostro ospite.
1: Sì.
0: Ok. Vai, benvenuto, bentornato. Anzi, ecco, ho detto che rovina mezzo mondo. Allora, Giovanni, grazie, la smetti Rocco. Di andare? Cedo a te il microfono e io mi taccio. Vai.
3: Mi sento male con Fazzari. Ben rivisti a tutti. Sì, l'opera è di cui vorrei parlare, che già c'è stata menzionata, è l'urlo, lo Skrik di Edvard Munch. Opera realizzata nel 1893, un olio e tempera su cartone, conservata al Museo Nazionale d'Arte, Architettura e Disegno di Oslo, ma questo a noi, come ho detto l'altra volta, non è che ci interessa più di tanto. Piuttosto vorrei leggervi, che mi sembra abbastanza emblematico, il diario di Edvard Munch, in cui racconta proprio e che spiega bene questo dipinto. Munch ci dice: una sera camminavamo lungo un viottolo in collina nei pressi di Cristiania con due compagni. Era il periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima. Il sole calava, si era immerso fiammeggiando sotto l'orizzonte. Sembrava una spada infuocata di sangue che tagliava la volta celeste. Il cielo era di sangue, sezionato in strisce di fuoco. Le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo, scolorando in azzurro freddo, giallo e rosso. Esplodeva il rosso sanguinante lungo il sentiero e il corrimano, mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente. Ho avvertito un grande urlo. Ho udito realmente un grande urlo. I colori della natura mandavano in pezzi le sue linee. Le linee e i colori risuonavano vibrando. Queste oscillazioni della vita non solo costringevano i miei occhi a oscillare, ma imprimevano altrettante oscillazioni alle orecchie, perché io realmente ho udito quell'urlo. E poi ho dipinto il quadro, l'urlo. È abbastanza, diciamo, sintetizzante quello che è il messaggio del quadro, no? Come dicevamo prima, il coperchio che si apre quasi a fine secolo e rivela tutte le così il pessimismo, la messa in dubbio delle certezze dell'essere umano, proprio mentre in un periodo in cui, appunto, il quadro del 1893 di lì, insomma, in quegli anni Freud indagava l'abisso dell'essere umano e allo stesso tempo anche incarna la solitudine e l'angoscia della filosofia di Kierkegaard. Il quadro, adesso lo vado, me lo posiziono davanti come si vuole. Beh, innanzitutto è quello che dicevate prima, un ponte, in realtà è un viottolo con la staccionata, che è praticamente l'unica linea dritta, diagonale, dritta insieme ai due personaggi in fondo, appunto, che non si muovono, che non sono sinuose come linee. Tutto il resto è sinuoso, tutto il resto è quasi tutto un urlo, cioè sembra veramente l'urlo del personaggio prendere tutto il paesaggio e farlo urlare completamente. I colori sono complementari, c'è il rosso, c'è il verde, associato al verde nel cielo, e poi c'è il blu e l'arancio, quindi si esaltano a vicenda, nulla muore nel quadro, proprio attraverso il colore. Le persone sono salde, non partecipano a questo urlo, quei due amici di cui Munch parla nel diario, non partecipano all'urlo esistenziale, all'angoscia, alla paura, al dolore, al terrore che colpisce il personaggio in primo piano. uno scrittore del tempo lo definì la Mona Lisa dei nostri tempi, no? E come magari qualcuno sa, si ispirarono al quadro, le faccine terrorizzate, le emoji terrorizzate che abbiamo su WhatsApp e la maschera di Scream. Io rilascio la parola a Giovanni o a Rocco e ringrazio.
1: Grazie Francesco,
0: sei stato veramente
1: sempre un piacere ascoltarti.
0: Illuminante.
1: Ti senti davanti all'opera, io lo dico veramente con il cuore, perché sono delle descrizioni che ci fanno assaporare veramente tutto quanto, nonostante voi non possiate vedere, però credo che L'Urlo sia un'opera che ha segnato un intero secolo, ha segnato la fine di un secolo e ne ha aperto
0: un altro. Allora io andrei alla seconda parte della nostra trasmissione, visto che ora Domenico è uscito dallo studio, praticamente
1: sta cercando di parlare al microfono, ma era mutato.
2: Io stavo parlando da mezz'ora.
0: Ero girato da Giovanni, prima, quindi non avevo visto.
2: Settimana scorsa mi volevate cacciare, ora mi spegnete il microfono. Va
0: bene, comunque, io vorrei sottolineare qui, apriamo una parentesi che non c'entra nulla con la nostra trasmissione. No, qua. Rimaniamo qui dove siamo. No?
2: Penso dover aprire qualcosa.
0: Ecco, vorrei dire che tutti i giorni alle ore 7, alle 13 e alle 19 va in onda un podcast veloce, un paio di minuti, credo, due minuti e mezzo, delle previsioni del tempo.
2: È importante
1: perché poi oggi è una splendida giornata di sole.
0: No, ma io questa settimana qualcuno dei tre in particolare il sud che stavolta il sud ha toppato di brutto, ci è arrivata molto in ritardo alla registrazione.
2: Sono arrivate quelle di ottobre,
0: esatto, e quindi praticamente
1: sono previsioni, molto previsioni.
0: No, lunedì, cioè nella giornata di
1: ieri, 2025,
0: non siamo riusciti a garantire il servizio delle nostre previsioni del tempo, e quindi vi dico già che praticamente si sono lamentati.
2: Dal sud si sono lamentati. Vedi.
0: Quindi c'è da rimproverare qualcuno, Mimmo? Se vuoi farlo in lingua madre. Ah,
2: perché te che marica rebatica da pa. Mentre per Antonella parapa timbi.
0: Esatto.
1: Che non c'è Antonella, però in indiano non ho capito perché marica sia Antonella.
2: No, perché è stato coniato. Marica ancora ci stanno lavorando.
0: È difficile.
1: Perché la K non c'è in indiano.
0: Per loro è difficile, quindi stanno cercando di.
1: È un concetto, marica.
2: Sì.
0: Sì, va bene. Comunque.
2: Vabbè.
0: Allora andiamo alla seconda
2: cosa che
0: parte.
2: Capitano. Sì. Dove? C'è finita?
0: No, non è finita.
2: No.
0: La seconda parte della nostra trasmissione. Ah, non posso gestire.
2: Ah, ecco. Urzubino.
1: Noi stiamo ancora lottando su una parola.
0: Era, scusami Giovanni,
2: che è la cecagna. Gli porta i bambini, no, non è questa, era troppo facile.
0: Gentilmente, potresti smetterla di dare delle...
2: No, perché si sta comodi su questo sgabello, giusto?
0: Allora, gli sgabelli sono in arrivo.
2: Ok.
0: Vorrei dirti che l'abbiamo ordinati.
2: Ah. Quindi vediamo se arriveranno prima del meteo di Marica. Arriveranno prima gli sgabelli o il meteo di Marica?
0: Secondo me arriveranno prima gli sgabelli.
2: Oh, attenzione.
0: Che il meteo di Marica.
1: Sono arrivate le LIM, però.
0: Sono arrivate le LIM.
2: Oh, questa è veramente cosa buona e giusta. Questa è una bella notizia.
0: Una bella notizia.
2: Il lucchetto,
0: le LIM. Sai che cosa significa l'acronimo LIM?
2: Sì. Sì. No, non ve lo posso, cioè voi lo dovete sapere.
1: Listino, invitati,
2: immobili Macri. Ecco. Okay.
0: Va bene.
2: Con la M, scusa, mi sei venuto in mente solo tu, non volevi.
0: Giustamente, con la M ce l'hai di fronte.
1: Però hai fatto pubblicità a Listino Immobili Macri.
0: Perché io, come dire, ho un'agenzia immobiliare. Sì.
1: Chiamata LIM.
0: Con un listino immobiliare.
2: Cioè, sul TIR, che c'è proprio il listino stampato. Come li porti? Con l'APE, scusa.
0: L'APECAR. Portiamo con l'APECAR.
2: Anche sì.
0: Ok, va bene. E io reputo che ogni passo, ogni minuto che passa, sprofondiamo sempre di più
1: nell'abisso, come più diceva nell'abisso, prima Francesco.
0: Esatto, soltanto che lui era un abisso ben definito, stava descrivendo una cosa bella, strutturata, eccetera, eccetera. Qui invece siamo girovagare sul nulla.
2: Quindi non è il più sicuro, un luogo sicuro questo, no?
0: No.
2: Va bene.
0: Comunque guarda che in redazione mi è arrivata una proposta di contratto.
2: Oh, addirittura.
0: Per te.
2: Per me?
0: Sì.
2: Oddio.
0: Sì, sì, sì.
2: Ok, va bene. Devo lavorare, quindi?
0: No, allora, in un'altra redazione, Radio Luna Express.
2: Radio Luna Express, sì, sì.
1: Gestita da?
0: I Marziani.
1: I Marziani.
2: I Marziani.
1: I Marziani, sì. Di Nuova Deli.
2: Di Nuova Deli.
0: I Marziani di Nuova Deli. Vuoi salutarli?
2: Sì, un saluto ai Marziani di, per il Nuova Deli. E di Marziani.
1: Perché Marziani non è stato
2: perché loro hanno Cronghidi, però è un'altra cosa.
1: Come
2: Cronghidi?
0: Cosa hanno?
2: Cronghidi.
1: Sembra
2: non è un Marziani.
1: Una marca di cereali,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: la mattina.
0: Sì, quelle che mangio io al mattino. Cronghidi.
2: Cronghidi. I Cronghidi sono i più buoni.
0: Sì, io li chiamo Crocchi Crocchi perché
1: Crocchi.
0: Va bene, va bene, ok. Va bene, andiamo alla parola misteriosa. Se qualcuno riesce
1: a
0: indovinare,
1: il numero è sempre lo stesso.
0: Il numero è sempre lo stesso, ve lo dico io, che è 351-42-78040.
2: Uno.
0: No, l'uno.
2: Ah,
0: non
2: l'uno
0: c'è.
2: Non c'è, pensavo.
0: L'uno non
1: la
0: c'è.
1: Parola è la cecagna.
0: La parola è la cecagna.
1: Cecagna che svegliamo oggi la regione.
0: Svegliamo la regione.
1: Svegliamo
0: Mimmo,
1: la regione.
0: Vuoi gentilmente dire la regione di questo dialetto?
2: La cecagna è Lazio.
1: Esatto, bravo.
2: Ci ho preso,
1: stupito.
2: Incredibile, anch'io.
1: È Lazio.
2: Cioè. Ti giuro, non sapevo neanche fosse una regione il Lazio.
0: Ah no, che cos'era?
1: Che cos'era? Un dolce.
2: Può essere un motorino,
0: un piatto tipico sardo.
2: Sì. Un tipo di.
1: Un formaggio
2: fenicottero. Che ne sai? Alla fine, invece no.
0: Fenicottero
2: è una
0: rosa.
2: Rosa, quindi rosa. Questa è la risposta, no? Non siete chiari, mi confondete.
1: La cecagna, vi do un altro piccolo indizio. Pensate all'essere, non all'essere ciechi, ma in senso metaforico.
2: Oddio, non mi dire che sto facendo il giro lungo tu adesso per arrivare alla cecagna.
1: Per arrivare, la cecagna.
0: Praticamente
1: la cecagna.
0: Lui
2: diventa cieco.
0: Ti spiego, lui per andare in Piazza Derna, cosa sta facendo? Sta andando.
1: Perché devo andare in Piazza Derna?
2: Perché c'è la cecagna.
0: No, era un modo per dire, per spiegare ciò che ha detto Mimmo, cioè prendere alla larga.
2: Esatto.
0: Lui per andare in Piazza Derna, che teoricamente è qui a due passi,
2: sì.
0: Lui cosa fa? Prende l'auto.
2: Non un carro di buoi,
0: no,
2: ma la cecagna.
0: L'auto, okay. No, prende l'auto.
2: In discesa.
0: Prende praticamente la tangenziale in corso Grosseto. Fa tutto il giro della tangenziale.
2: Arriva a Porta Susa, prende un treno per Milano.
0: Esce poi qui dall'autostrada A4.
2: A4.
0: No, questa è la A4, sì, dalla A4 viene sotto corso Giulio Cesare e arriva in Piazza Derna.
2: Ah, io pensavo andasse a Milano, poi
0: fa tutto il giro di Torino per arrivare nello stesso punto.
2: Eccoci, appunto, quindi è finita, non ho capito. Quindi quella trasmissione di oggi è questa, i viaggi di Giovanni.
0: Sì,
2: giusto? No.
0: No. La trasmissione di oggi era su un detto che Giovanni ha spiegato benissimo.
2: Sì.
0: Poi abbiamo avuto il nostro ospite in studio.
2: Quello del cappello del diavolo, ok, sì.
0: Quello del cappello del diavolo.
1: Il cappello del diavolo.
2: Ok.
0: Questo è nuovo, il cappello del diavolo.
1: Può essere il nome di una trasmissione. Il cappello del diavolo.
0: Ah, cappello del...
1: Motti di spirito di Domenico Fazzari.
2: E cecagne a gogo.
0: Vabbè, comunque, stendiamo un velo pietosissimo, pietoso su sta roba qui. Quindi abbiamo detto che è il dialetto...
1: E il romanesco.
0: Romanesco addirittura,
1: romanesco,
0: quindi non laziale in generale, ma proprio romanesco.
1: Quindi
0: Roma provincia, proprio Roma, perché sai che
1: Roma.
0: Siamo de Roma.
2: A
0: Cecagna.
2: Antonella,
1: Mi è venuta una cecagna.
0: Antonella.
2: Per quanto non è proprio, però.
0: No,
2: però
0: Antonella non era
1: Antonella
0: di
1: alla
2: però frequentando Roma dovrebbe sapere cos'è la cecagna.
0: Lavora a Roma.
2: Lavora, diciamo.
0: E lì.
2: Passa
0: del tempo, le sue giornate a Roma.
2: Sì,
0: ma
2: sì.
0: Qualcuno gli dà anche uno stipendio.
2: Credo di sì. I contribuenti forse.
0: Gli pagano anche uno stipendio.
2: Lasciamo stare.
0: Pensa se ci stesse veramente ascoltando in questo momento. Cioè.
2: secondo me ci ascolterà in differita, forse.
0: Cioè, siamo rovinati.
2: Siamo
0: rovinati
2: a questo punto. Tagliamo,
0: poi, no,
2: tagliamo,
0: ma poi questo lo tagliamo nella registrazione, Giovanni, sto pensando qua, perché altrimenti
2: non
0: poi
2: fa più manca anche il centro,
0: poi ci manca il centro e poi ti tocca farlo tutto,
2: capito?
0: Da te.
2: Immagini cosa succede se faccio tutto io il meteo, Giovanni, un disastro proprio.
0: Pensa tu, fa secondo piovere dove nevica.
1: Una cosa uscirebbe, non un quadro di Munch, uscirebbe
2: una cecagna bella gigante,
1: ma proprio grossa, un'opera astratta.
0: Un'opera astratta. Va bene, astratta. Comunque qui ci scrivono, ci scrivono. Allora, io il nome, se non me lo scrivono loro, non lo so.
2: Ma secondo me, questo è il mio pubblico che non ti scrive il nome, perché veramente lo saprei fare anch'io dopo un mese, no? Scrivere il nome, giusto, sotto. Ma dove devono scrivere il nome?
0: Allora, attenzione. Quando tu scrivi un messaggio sul numero WhatsApp,
1: devi presentarti.
0: Ok?
2: Sì.
0: Se non ce l'hai in rubrica, non ti compare il nome sopra, ma ti compare il numero di telefono.
2: Sì.
0: Che noi naturalmente non possiamo dire in diretta.
2: Certo.
0: E nemmeno in differita.
2: Non so perché, però annuisco.
0: No, vabbè, non si può. Dai, per una questione di privacy.
2: Ah, perché c'entri giustamente.
0: Esatto. Quindi, se non ci scrivono nel testo, ciao, sono Marco... Volendo da, che ne so, Putignano, ok, con la risposta cecagna che cos'è o altro, o mi piace la canzone XY, eccetera, eccetera.
2: Sì.
0: Io non so.
2: Tu non sai, certo, ma giustamente. Quindi fate come vi ha detto Rocco, che non mi ricordo, però dovrebbe essere così.
0: Dovrebbe
2: sicuramente
0: essere così.
2: È così, io ci credo.
0: Ci credi, grazie. Allora,
2: scrivete cecagna, quindi.
0: Sì, no, ha scritto questo nostro ascoltatore, questa nostra ascoltatrice, dicendo cieco. Però, se non ricordo male, era già stato
2: detto
0: da qualcuno tre puntate fa.
1: Ma non è quella la risposta. No.
0: Comunque, Domenico, oggi svegliamo.
1: Svegliamo. Oggi però svegliamo. Oggi c'è anche un'altra grande sorpresa. Che...
0: Quale? Quale? Cioè, Mimmo, cosa hai portato come sorpresa?
2: Io adesso in tasca ho nulla. Dei medicinali e basta.
0: Dei medicinali in tasca.
2: E le chiavi
0: di casa. Giovanni, l'altra sorpresa. Ma non mi rendete partecipe di queste cose qua.
1: Come? Ma quando? Tu sei il protagonista di questa sorpresa.
2: Io sono il protagonista. Sì, sicuramente.
1: Siamo i protagonisti di questa sorpresa.
2: Esatto.
1: La nostra collaborazione.
0: Cosa facciamo io e te?
2: Adesso sto facendo la mia parte.
1: Sì, credo che il diavolo si sia impossessato di te.
2: Esatto. Accendi un diavolo in te, giusto?
1: No, ma
0: anche perché, voglio dire... sono stato in ospedale, quindi non so se mi hanno toccato. Mi hanno fatto una serie di iniezioni, compagnia bella. Mi hanno messo delle flebo, mi hanno girato e rivoltato. E quindi non so se hanno aspirato l'unico neurone che io avevo.
2: Secondo me, Giovanni si riferisce
0: a che cosa?
2: Alla vostra partnership
1: musicale.
2: Abbiamo inaugurato
1: la prossima settimana. Tra l'altro, stamattina sono venuto qui e ho riproposto Non servono parole. Che è la canzone che abbiamo fatto ascoltare l'altra volta.
0: Di chi? E quindi di chi?
2: Boh.
0: E che ricchi?
1: Che se vogliamo possiamo anche far riascoltare oggi.
0: Allora, ho capito. Ci sono.
1: Però oggi c'è un'altra sorpresa.
0: Ok, allora.
2: Sì.
0: Con il buon paroliere qui presente, che è Giovanni.
2: Ah, lui è pure il paroliere. Ah, il suo lavoro e il suo mestiere è quello. Lo sapevo.
0: Diciamo che questa
1: mi diverto a sparare cavolate, le metto per iscritto e poi lui ci
0: praticamente
1: mette la musica sopra.
0: Questo testo, no?
2: Sì.
0: È un testo che abbiamo elaborato
1: a
0: insieme.
1: A due mani, no?
2: A due mani, una a testa.
0: Io gli ho dato il testo, un testo mio.
2: Ma le due mani di chi erano?
0: Cosa ha fatto praticamente? L'ha stravolto.
2: L'ha distrutto.
0: Completamente.
1: Destrutturato.
0: Tanto che ti spiego,
2: secondo me l'ha adattato a sé.
0: Sì.
2: Sì.
1: Tra l'altro, non a caso oggi facciamo ascoltare questa canzone. C'è un fil rouge con quello che abbiamo detto.
0: Vabbè, poi me lo dici il fil rouge perché io non lo
1: so. Dopo.
0: E ti dico questa cosa qua. Sarà stata la settimana scorsa. Invio a Giovanni il testo di una canzone e sottolineo in giallo.
2: Sì.
0: Evidenzio, anzi, in giallo, quattro righe.
2: Sì.
0: Dico, Giovanni, dobbiamo cambiare queste quattro righe.
2: Lui ha lasciato solo quelle.
0: No, ha cambiato tutto. tutto.
2: Quindi è la canzone di Gesù.
0: Nemmeno l'idea è rimasta. Forse il titolo è rimasto.
1: Il titolo doveva essere quello. Tra l'altro il titolo non c'era nella canzone.
0: No.
2: Quindi vabbè, allora
1: c'era solo il titolo, ma non nel testo. Io l'ho inserita la parola.
2: Capito? Ah, ma siete una squadra che funziona, eh? No, mi piace.
0: Però stavolta mi sono rifiutato di accettare il testo, quindi gli ho rimandato indietro.
2: Indignato.
0: Indignatissimo.
1: Ma questo è un altro, però. Questa è un'altra cosa.
0: Quindi ora io non vado avanti.
2: Ecco.
0: Con le mie idee musicali e musicare le cose che lui scrive.
2: Che io sono una carriera.
0: Fin quando non mi sistema quelle quattro parole.
2: No, è bello scoprire che non discutete per
1: questo è Jukebox Giovanni Petroni.
2: Per futilità.
1: Abbiamo cambiato trasmissione.
2: Non discutete per futilità, ma discutete di temi alti. E questo è bello.
0: Però questa qui invece l'ho accettata per come lui me le ha cambiata.
2: Ah, quindi
0: sostanzialmente questa
2: è una cosa dolce, quella che ha detto, quindi un piccolo passo verso di lui.
1: L'idea era comune,
0: il messaggio.
2: Allora, adesso che avete fatto pace, vi potete abbracciare, per favore.
0: E non mi può abbracciare perché io
2: le scuse.
0: No. E poi c'ha la cuffia,
2: i fili, le cose.
1: Si destrutturerebbe.
0: Ecco, appunto,
2: come i testi.
0: E poi
2: vabbè, non volete, dai, Madonna, c'è
0: vabbè, facciamo così.
2: Ok, cosa?
0: Facciamo ascoltare questo brano.
2: Quale?
0: Un quarto d'ora che parliamo di quello, ma com'è possibile?
2: Perché il tempo si era capito.
1: Il tempo se ne va.
2: Dedichiamolo a Mirko, che in questo momento starà lavando i piatti, dato che lui ascolta la replica.
0: Mirko.
1: Chi è Mirko?
2: Mi è venuto Mirko.
0: Ma io ne conosco uno.
2: Sì, quello che abita qui vicino alla radio. Un saluto
0: grandissimo a Mirko.
2: Lui in genere a quest'ora saranno a che ora la carichi? Alle 8 e alle 9 stasera.
1: Stasera alle 9, alle
2: sarà 21. Comunque
1: in prima serata questa sera la replica di A Modo Tuo.
2: Alle 9:50.
0: Alle 21.
2: Ah, non è, 21. Io pensavo
0: 21.
2: Di... Alle 21. Pensavo alle 9:50 di domani.
0: E allora io direi che facciamo ascoltare il nuovo brano,
1: il nostro nuovo singolo.
0: Sì. Praticamente tutti questi singoli arriveranno piano piano a formare un album
2: che andrà in edicola, TV Sorrisi e Canzoni, queste cose qua,
1: con il Gabibbo
0: e il Telegatto Corredo.
2: Mi piace.
0: Va bene, allora Giovanni, lo annunci tu.
1: Vi facciamo ascoltare Offline.
2: Crackline.

0: E com'era? Mimmo?
1: Cosa?
0: No, dico com'era, si che eri seduto, chi eri seduto.
1: Ah, sì,
0: no, no, per quello gli sto chiedendo, com'era la poltrona?
1: Ah, la poltrona era offline, giusto, finisce così la canzone, offline.
2: Il titolo della canzone.
0: Il titolo della canzone.
1: Ah, no, pensavo finisse così.
2: C'è un nesso con quello che ci siamo detti oggi.
0: Vediamo se tu sei in grado di individuare il fil rouge.
2: Tra le pentole del diavolo e... offline.
1: È offline, perché non ve lo so dire, vi giuro, non ho neanche un'idea. Non ho studiato, non ho ascoltato la canzone perché stavo pensando alla spesa sempre. È quello che hai detto tu, non me lo ricordo. Quindi tra il diavolo e
0: l'acqua santa.
1: E l'acqua santa ci passa cosa, Giovanni?
0: Giovanni, gentilmente.
1: Ma risolleva questa discussione, perché mi avete colto la prima volta impreparato.
0: Per la prima volta impreparato.
2: Anche io sono impreparato a rispondere.
1: Anche tu.
2: No. Okay. Allora, no, sì. Il testo di questa canzone chiaramente parla di sentimenti, di emozioni.
1: Basta,
2: che...
1: parliamo di...
2: Ma ho detto sentimenti,
1: di un acquazzone.
2: Ma potrebbe essere anche un acquazzone. Ecco. Parla di sentimenti che tante volte non si riescono a pronunciare, non si riescono a dire, non si hanno il coraggio
1: dormi
2: di dire.
1: Sereno lo stesso.
2: E rimangono chiusi. E rimangono chiusi.
1: E lasciali chiusi.
2: Ma no, ma poi Satana, il diavolo non fa i coperchi, questo è il problema.
1: Eccoci.
2: Per quante volte noi ci sforziamo...
0: Fa le pentole,
2: ma
0: non
2: fa i coperchi.
1: Ora ci sono, ora è chiaro.
2: Per quanto noi ci sforziamo di essere offline, la nostra mente, il nostro cuore non lo saranno mai.
1: Vabbè, cose che capitano.
0: Cioè, hai capito il senso?
1: Assolutamente no, però...
0: Ecco perché io
1: chiacchieravo a caso.
0: Io ho scelto comunque di musicare
1: il diavolo,
0: non il diavolo, di musicare il testo.
1: Giusto.
0: Che lui mi ha stravolto.
1: Giusto, sì.
0: Capito?
1: Quale testo?
0: No, così stiamo parlando del più e del meno.
1: Vabbè.
0: Dicevamo che praticamente Lisa dagli occhi blu, la canzone di Mario Tessuto di prima.
1: Sì.
0: Ci sei?
1: Beh, abbastanza.
0: Di
1: prima sì. È una canzone,
0: questa. Certamente.
2: Tieni conto che sono passati 54 minuti. Il cervello di Mimmo in questo momento è una navicella spaziale.
1: Sì, adesso guarda, è proprio
2: completamente in orbita.
1: Dopo tutto,
2: tra diavoli, pentole, coperti.
0: Però facciamo una cosa. Allora, non perché vogliamo esaltarci, no? E mettere in mostra le nostre doti, Mogol Battisti, i nuovi Mogol Battisti.
1: Sì.
0: E tanto non arriveremo da nessuna parte, però una soddisfazione personale.
2: Devo essere sincero, questo brano la prima volta che l'ho ascoltato mi ha subito bloccato, cioè era troppo bello. Non lo dico perché l'ho scritto io insieme a Rocco, ma perché veramente suscita una commozione particolare. Credo che sia una condizione in cui un po' tutti ci troviamo.
0: Sì, no, quindi... ora, parlando seriamente, quindi spengo il microfono di Domenico.
1: Grazie, ciao.
0: Ecco. Effettivamente sì, perché nell'arco della nostra vita, forse non una, non due, non tre, chissà quante volte ci siamo trovati in questa condizione. E oggigiorno l'abbiamo, anzi Giovanni l'ha rivisitata in tempi moderni, con la tecnologia,
2: perché ormai non possiamo più farne a meno,
0: esatto,
2: ormai
0: quindi.
2: La nostra vita è fatta di post, reel, storie Instagram.
0: E quindi sì, effettivamente se stai a guardare mi ha cliccato, ha messo mi piace, ha avvistato, ha commentato.
2: E sono le nostre prime preoccupazioni.
0: E quindi da questo punto di vista lui ha adattato un qualcosa e ha...
1: Quindi andrete a Piazza Aderna a fare un concertino?
2: Sì,
1: prima possibile.
2: Sul 4? Ci mettiamo sul 4?
0: No, leggevo poc'anzi sul giornale che la linea 4, se vi interessa, verrà riaperta al traffico fino a Falchera praticamente entro l'estate.
1: Ecco, bene, giusto, entro l'estate, ma non hanno detto di quale anno, quindi potrebbe essere l'estate 2037.
0: L'estate.
1: Ho detto un'estate a casa, alla
0: fine. Lì a...
2: Ripeto, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, quindi...
0: No, non ci sono.
2: Beh, vogliamo svelare allora la parola?
0: Svegliamo la parola, e quest'oggi, se volete, Giovanni, se tu sei d'accordo con me...
1: Sì. Vorrei... grazie di coinvolgermi nelle decisioni del programma, grazie. No, anch'io sono d'accordo,
0: A che cosa sei d'accordo?
1: Non lo so.
2: Non ha ancora detto nulla.
1: Ah, non lo so.
0: Noi non abbiamo espresso nessun desiderio, nessun concetto.
1: Voi tramate alle mie spalle di cacciarmi.
0: No, assolutissimamente. Pensa
2: anzi,
0: che...
2: stiamo pensando a un'altra redazione.
0: Fiorella.
2: Tu sarai amministratore delegato.
0: Fiorella mi ha appena scritto dicendomi: Fazzari, un grande in geografia e lingua italiana.
1: Ringrazio Fiorella per essersene accorta.
2: Lingua italiana.
0: Sì, anche lingua italiana.
1: Ma non solo.
2: E il nuovo devoto Uli.
1: Anche straniera.
0: Sì. Senti, cosa ne pensi quindi di questo brano offline? Ma dillo per gli amici indiani.
2: In una parola.
0: In una parola.
1: Sì, glielo spiego allora. Apparecchiere offline rakini makatapak.
0: Ecco qua, cos'è che gli hai detto?
1: Ho detto alla fine di ascoltare questo che sarà un grande successo, scritto in due, ma non a quattro, ma a due mani, e che presto...
0: Cioè, al contrario, non a due, ma a quattro mani.
1: Non mi ricordo più, è quello. E che poi alla fine parla di queste cose qua che dice Giovanni, e che alla fine ce le hanno tutti, ecco, bene.
0: Tutti
1: questa, questa è la spiegazione.
0: Ah, questo è il senso
1: di questa... di questa canzone, o meno quello che ho spiegato io agli amici di Nuova Delhi.
0: Ah, di Nuova Delhi, perché è vero, ma effettivamente, specialmente nelle ore notturne, lo ribadisco sempre, Nuova Delhi è una...
2: Esplode.
0: Nuova Delhi, comunque l'India, è uno dei continenti, comunque dei paesi
2: in
0: che
2: festa
0: ci ascolta
2: in festa.
0: Di più. Vabbè. E il secondo, sappiate, che è la Francia, se non erro.
1: Bene.
0: È America... Francia, Italia, America, Francia, India. Questa è la graduatoria dei primi quattro. E poi la Romania.
1: Pure, vedi che fare il programma più lingue.
0: Sì. E comunque, Mimmo, nel momento in cui passa...
1: Chi?
0: E fammi finire il concetto. Blocchi prima. Nel momento in cui passa la nostra trasmissione, la replica della nostra trasmissione.
1: La replica.
0: Il punto in cui ci sei tu.
1: Quale punto?
2: Mi sento molto a Natale comunque con Weird World in sottofondo.
0: Non lo so, questa la regia mandava questa, e quindi la lasciamo andare. Ecco perché noi negli ultimi due appuntamenti abbiamo stravolto la scaletta.
1: Sì, me ne sono accorto.
2: Tu pensa che onore che hai avuto di aprire le nostre puntate.
1: Ah sì, perché, quando? Sì. Ma lo farò, questo l'ho pensato in futuro.
2: No, l'hai già fatto.
1: Quando? Ma ditelo prima, scusa. Anche la volta scorsa.
0: Sì, che ti trovavi al microfono per caso.
2: Vedete che i nostri microfoni erano
1: spenti. Fate le cose a mia insaputa, però. E adesso io l'ho fatto due volte e neanche lo sapevo. L'ho scoperto adesso dopo due puntate.
2: Ma non ti senti meglio?
1: No, perché
2: un uomo nuovo, un uomo cambiato.
1: Sì, un po' più.
2: Ti diamo queste grosse
1: leggere. No, ma infatti sono
2: una trasmissione ad alto livello culturale.
1: Sono onorato di questo. Ti ringrazio.
0: Sentite. Vuoi scoprire sta parola gentilmente?
2: Allora ragazzi, la cecagna è un termine del dialetto romanesco che indica un'improvvisa, irresistibile sonnolenza.
0: Sonnolenza.
1: Io pensavo fosse
2: spesso post-prandiale, cioè post-pranzo.
0: Quella che avevi tu prima, Mimmo, quando
1: io ho eseguito.
2: Causata da noia e routine.

0: No, parla solo del mare come in quanto
1: concetto mare.
2: Allora, ragazzi, io mi dispiace.
1: Siamo arrivati agli sgoccioli.
2: No,
1: siamo oltre gli sgoccioli.
2: Perché noi dobbiamo anche pensare poi alle future programmazioni. Perché se noi andiamo oltre, la programmazione che viene dopo di noi deve essere posticipata.
0: Quindi
2: non possiamo fregare, rubare.
0: 3-5-1 e buonanotte.
2: Così.
1: L'avremmo dovuto dire prima, ma ok.
2: Vuoi dirlo?
0: Vai.
2: Concludi con il numero di telefono.
0: 3-5-1 788-3-0-4-0-1
2: 4-3-2-1
0: tombola.
2: X-0. Allora, 351-42-78-040. La prossima volta giuro che sul suo desktop metto a caratteri cubitali.
0: Cosa?
2: Il numero di telefono.
0: Dove?
2: Qui, sul tuo desktop.
0: Ehi, ma se qui il mio...
2: Appunto, lo faccio apparire.
0: Ah, lo facciamo, va bene, ci credo.
2: Ci credi? Ma,
0: sì.
2: Ma scusami, non vorrei... Ma il tuo computer è acceso?
0: No, non lo so accendere, ve lo dico da due mesi.
2: Ah, ecco perché, ho capito tutto.
0: Cioè, lui che non si accende, in realtà io lo saprei accendere.
2: Sì, certamente che sì. Ti abbiamo staccato la corrente direttamente.
0: Avete fatto bene.
2: Va bene, Mimmo... Vogliamo salutare?
0: Sì, un saluto a ripeti.
2: E questo era l'indiano.
0: Sì.
2: Rumeno?
0: Rumeno, sì, Stelling Eastern, guardi qui.
1: Giapponese?
2: Cinese?
1: sempre più corto.
2: Dici, la smettete.
1: Steam cinesi maleducati proprio.
2: Sì, madonna, cioè,
0: sono...
2: Coreano?
0: Vabbè, ormai è andata così.
2: Giovanni,
1: ma che dici se facciamo chiudiamo la puntata facendo ascoltare
2: Giovanni?
0: Vai, con la nostra prima canzone.
2: No, guarda, tu mi stupisci. Perché prima
1: hai avuto la stessa idea?
2: Sì, ho avuto la stessa idea. In questo momento
1: io l'ho messa anche stamattina alle 8:20 qua.
2: Va bene. Allora, okay, Domenico,
0: sì.
2: Noi salutiamo.
0: Ok.
2: Dopodiché tu ascolti la canzone, perché la prossima volta devi spiegare il senso.
0: Sì.
1: Parafrasare,
0: ovviamente.
2: Esatto. Il senso della canzone e tutto il resto
0: al
2: nostro pubblico italiano,
0: okay.
2: Nonché
0: anche
2: al tuo pubblico indiano.
0: Chiaro, va bene.
2: Ok.
0: Però sì. Sì, sicuro.
2: Oggi nessuno ha vinto niente.
0: No.
2: Benissimo, no. Così non spendiamo. Ok? E la prossima volta vediamo.
0: Va bene.
2: Ok, vi ricordo che c'è una colazione al bar offerta da Domenico.
0: È ovvio, sì. Ottima, cioè, ma ci mancherebbe altro, sì.
2: Cappuccino con cornetto.
0: Toast con papaya e mango, volendo.
2: Anche?
1: Mango del Cilento.
2: È una spremuta d'arance calabresi.
0: Calabria, per forza.
2: Ok? Con un goccettino di limone siciliano. Va bene?
0: Io, per me va tutto bene.
2: Ok.
0: Sì.
2: Ringraziando i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, abbiamo sforato ampiamente.
0: Sì.
2: Concludiamo la nostra trasmissione ringraziando il nostro gradito
0: professor Del Vecchio.
2: Ciao, grazie, alla prossima. Un saluto a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, un saluto particolare a Fiorella
0: Rosalba. Sono fatte le 5. Ah no, non volevo giusto dire che
1: È giunta l'ora,
2: va bene.
1: Separarci. È sempre un momento molto triste.
2: È un momento molto triste. Quindi
0: possiamo continuare a microfoni spenti se volete.
2: Ma
0: due o tre ore.
2: Allora, vi salutiamo quest'oggi con.
1: Non servono parole.
2: Non la sigla classica,
0: sì.
2: Ma con.
1: Il nostro
0: ma con 3-5-1.
2: No.
0: No.
2: Non servono
0: offline parole.
2: No, non servono parole.
0: Parole.
2: Alla prossima, ragazzi.
0: Alla prossima.

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: suo regno sulla, sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento risiedevo con il mio popolo, gli Ostrogoti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostra di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boecio e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provava una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile, ad esempio, trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli ostrogoti e i romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per culture e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra ostrogoti e romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi, di tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8, si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9, ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura, massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia, sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il

0: positivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà e come se si sentirà, ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo, sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica che ci saluta dal sud.
1: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: che Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e Fabrizio.
3: Buon pomeriggio
1: a tutti
3: di questo splendido venerdì sanremese.
1: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
3: Sì, già siamo alla terza serata, ci accingiamo verso la terza serata.
1: La quarta serata,
3: ovvero le cover.
1: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali. Quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata

0: giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
1: Achille Lauro,
0: testimone.
1: Seconda serata, giusto?
0: Sì,
2: seconda serata.
0: Un bel passaggio, tra virgolette, di
2: testimone.
0: Sì. Secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Lauro ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
2: Sud America,
0: che in Italia, sì, aggiunge...
1: tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
0: Sì, anche
2: c'era
0: quella...
2: l'imitatore.
1: Sì.
0: Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi, ecco.
1: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini,
0: lo salutiamo, complimenti.
1: Salutiamo,
2: no,
1: Vincenzo,
2: molto bravo.
1: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
2: da quello che ha
1: esperienza,
2: detto, sì.
1: Però.
0: Ah, già è...
1: Sì, diciamo che è trapelato un po' questo.
2: Forse è un po' stanco,
1: sì.
2: Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene... quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
1: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella piaga, Arisa e Fulminacci.
2: Serena Brancale l'hai detta?
1: Sì,
2: sì.
0: Io vedo, leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
1: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti,
0: sì,
1: come anche
0: sì,
1: nella seconda.
2: Sì,
1: quindi...
2: sì, solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
1: Intanto vi dico che, se volete, potete scriverci al 351-427-8040. E possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
0: Anche, che per me sarà il brano vincitore del festival.
1: Ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
0: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto, anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene. Oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
2: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
0: Esattamente, icona sanremese, icona della canzone italiana.
1: Vincitore del Festival di Sanremo del 2004, abbiamo ascoltato,
0: sì, l'uomo volante nel 2004. E insomma, io ho visto un Masini veramente
2: in splendida forma.
1: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
2: puntini.
1: Bella,
0: censura. Insomma, dobbiamo censurare,
2: autocensurarci,
0: ci bippiamo da soli. Sì, bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
1: Partivano favoriti
0: di Sanremo, partivano favoriti, ma

0: con una, insomma, con la lista di artisti ha avuto qualche, io ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora, ma penso
1: io vedo bene anche altri, però finisci.
0: Quali sono le tue? No, sono curioso, sono molto curioso.
1: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
0: Anch'io, ecco, quello potrebbe
1: pieno
0: essere
1: pieno del suo stile,
2: che è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
1: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
0: è un brano diverso,
1: è un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamolo, e poi è passata, diciamo,
2: alla ballata,
1: non alla ballata, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi, mio parere personale, uno tra i migliori. Però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
2: È una bella poesia quella di
0: bellissima. Infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
2: dopo
0: vittoria.
2: Fedez e Masini.
0: Sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini. Quello che potrebbe, secondo me, ambire. E il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
1: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa
0: Fochino
1: potrebbe sorprenderci.
2: È già un po' che comunque è nella top 5.
1: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
2: No, aveva vinto con Controvento.
1: Controvento.
2: Nel 2014. La Notte però è un brano arrivato secondo comunque l'anno
1: comunque
2: prima.
1: Comunque ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
0: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta, secondo me, anche per assimilarle,
1: metabolizzarle,
0: insomma, per metabolizzarle esattamente. Direi anche Serena Brancale, che ha scritto questo bellissimo testo dedicato alla madre
1: scomparsa. Come dicevo io, testo molto sentito.
2: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
1: il mega direttore galattico.
2: Il mega direttore galattico.
0: Salutiamo Rocco Macri,
2: che ci sa.
1: Grande Rocco,
2: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
1: attualmente,
2: Spotify, attualmente primo.
1: Sì.
2: Quindi ve la facciamo sentire.
1: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
2: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini, lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: No, una freddura, anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo qui. Che loro sono al primo posto,
1: sì.
2: E ce l'aspettavamo, perché sì. Comunque Fedez sì. È un personaggio noto.
1: Però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche...
1: e ha cambiato completamente genere.
2: È tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio.
2: Di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero,
1: mancano,
2: ha ragione.
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
2: anche
1: di Levante.
2: Canzone...
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo
3: perfetto.
1: Fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay. Oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo. Ha partecipato già nel 2020 con
3: sì,
1: Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara.
1: Non
3: no,
1: Tiki Bom
3: quella
1: Bom.
3: Tiki Bom Bom, Bom. E poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di due vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice. Le collaborazioni che ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa. E anche a livello vocale, io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì.
2: Duetterà con Gaia e canterà
1: beh.
2: I maschi di Gianna Nannini.
3: Beh, questo sicuro è un duetto molto promettente.
2: Molto interessante.
1: Gaia, che,
2: sta
1: che pensate del palco esterno nella prima
2: esatto,
1: puntata.
2: Molto brava.
1: Con la sua chiamo io, chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente.
1: E speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia. Chiamerà sicuramente Gia.
1: Anche lei
2: già
1: invitata,
2: il mio numero.
3: Invitata
1: al 15
3: ovviamente.
1: Agosto. A
2: chiaro,
1: Capo,
2: no?
3: Capo d'Orlando per la,
2: esatto,
3: il mitico, mitica serata a Capo d'Orlando. Mojito, ciabatte, costume da bagno.
1: Cucina di Orietta Berti.
2: È partita
3: Burraco. Torneo di Burraco. A Capo d'Orlando sì. Contattate Peppe Sax per
2: esatto,
3: ulteriori delucidazioni
2: esatto.
3: Per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente. No, me l'hanno
3: ottimo.
2: Detto proprio. Siamo molto esperte di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo. Ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare. La canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
1: Salutiamo,
0: Alessandro
1: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. Adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal da Vinci, che
1: Quindi andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente. Oh,
0: Quindi
1: fantastico. Anche quella secondo me potrebbe
0: piace al
1: essere
0: nostro
1: anche,
0: direttore
1: piace
0: artistico.
1: molto al
0: Piace, ecco,
1: direttore.
0: vedi? Che cosa mi dite di Sal da Vinci,
1: Brava
0: che ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di
0: No,
1: Sal
0: anch'io,
1: come
0: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire, è un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
0: Meritatissimo.
1: strameritato,
0: E
1: sì, anche.
0: stasera sarà con Michele Zarrillo, che cadrà 5
1: Cinque
0: giorni.
1: giorni, penso che sia
0: Faranno la loro bella
1: bella
0: figura.
1: figura,
0: Io
1: entrambe belle voci, cioè
0: penso che al
1: penso
0: momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
1: aspettative.
0: ma per forza,
1: Sì.
0: ma due voci
1: Anche
0: strepitose,
1: Michele
0: insomma.
1: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
0: Ma sì.
1: poi se n'è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
0: Sì,
1: Quindi da tenere d'occhio questo duetto stasera.
0: potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
1: La stessa
0: l'highlight della
1: cosa.
0: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
1: A livello
0: più.
1: vocale probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni,
1: Mi pare di sì.
0: credo
1: Sì,
0: sia
1: 5 giorni.
0: proprio
1: Brano
0: un.
1: sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa a te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
1: Sal da
0: Sal da
1: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
1: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì canta Sal da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste. Mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla, bellissimo brano. Anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo, anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi
0: Assolutamente.
1: Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre
0: Un
1: diciamo,
0: grande
1: fan,
0: estimatore.
1: anche come diciamo, ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla, ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare, è molto italiano. Cioè, quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto italiane e anche si sente l'influenza di Curreri, degli Stadio, quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto
0: È stata
1: debitrice
0: lui.
1: degli Stadio di
0: Diciamo
1: Dalla,
0: che
1: quindi.
0: dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un
1: Sì,
0: brano
1: sì, sì,
0: che
1: sì, sì.
0: secondo me
1: Ma
0: sottolinea
1: infatti,
0: un po' quasi
1: esatto.
0: la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un
1: La
0: amore
1: società liquida,
0: che si
1: esatto.
0: scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale. Vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici tu,
1: Sono
0: Fabrizio?
1: perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato dal testo profondo e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che insomma Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo insomma piace davvero tanto.
0: Allora
1: Sì,
0: noi
1: no,
0: no, ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire de delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente. cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna,
1: L'ultima luna di Lucio Dalla. Sì,
0: brano che era presente nel film Borotalco di Carlo Verdone.
1: ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una
0: Ah,
1: parolaccia
0: sì,
1: all'interno,
0: certo.
1: Grande figlio di
0: Cioè,
1: è stata
0: Bip.
1: scritta dagli
0: Sì.
1: Stadio.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone,
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo. Non so.
2: Ah, ok. No, io
1: Fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche
1: Senz'altro.
2: un po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma
1: Vogliamo
2: lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso proviene dalla provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent. Mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la fine del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad
2: appunto.
0: Amici, quindi anche
2: Sì,
0: lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno. Benissimo.
1: E niente, no, volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo, che canteranno Su di noi. Cioè un crossover che non ci aspettavamo. Cioè D'Argento Amico, che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama?
2: Luca Canonici. Perché non ha vinto
1: Italia
2: Sanremo,
1: amore
0: Italia,
1: mio.
0: Amore mio. Il direttore
1: è amareggiato, sconcertato.
2: A quel punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival.
3: Esatto.
2: Piuttosto che
3: nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno,
1: sì,
3: dell'orchestra.
1: Sì, sì, le polemiche e l'orchestra che ha buttato a terra le partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
3: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna, che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: assolutamente.
3: Se c'è
1: anche
3: qualche brano.
1: Cioè, l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni e l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte cioè le canzoni un po' si somigliano, però lo stile e il background dei cantanti è molto diverso. Quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che lo valuteranno in futuro. Ecco.
0: A proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo i suoi 1700.
2: Di cosa parliamo? 1700 brani
0: 1700
2: scritti.
0: Brani scrivi, io non riesco a scrivere due righe e
1: la maggior parte sono tutti capolavori. Lo pensavo anche sui 1700 anni. Comunque, no, ma lui ha scritto.
0: Io credo che sia una delle poche figure della musica italiana.
1: Delle penne.
0: Che rimarrà immortale. Io penso.
1: Assolutamente.
0: Che anche da qui,
1: allora,
0: a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da Mogol.
1: Da Mogol. No, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti. Però lui ha scritto canzoni anche con altri. Per esempio, con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone che si chiama Resta vile maschio.
2: Caspiterina.
1: Che è una bellissima canzone. Cioè, la sua penna si sente ovunque.
0: Insieme a Gianni Bella ha scritto L'emozione non ha
1: L'emozione
0: voce,
1: non ha voce.
0: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora, Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare. No, ha eliminato il messaggio. Come non detto.
1: Il bello della diretta
0: è anche questo. Anna fa gli scherzetti e ci, però aveva
1: ma
0: una
1: tu
0: richiesta.
1: Avevi letto?
0: Non, io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva ascoltare.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Comunque era una canzone sanremese. Non
1: va
0: lo
1: bene,
0: dico.
1: La possiamo ascoltare ugualmente, magari dopo.
0: Però io ne vorrei parlare di quest'artista. Vorrei parlare con voi di Dito nella piaga. Con chi duetta stasera Dito nella piaga? Lo sappiamo?
2: con Tony Pitoni.
0: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro.
1: Anch'io.
2: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera. Mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è.
1: Qual è?
2: Un brano. Un grande brano jazz. The Ladies Tramp.
1: Ma perché Tony Pitoni ha anche una gran voce. Cioè, noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici. Però comunque lui. È uno che sa cantare ed è secondo me l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos o un po' anche Elio.
0: Che Squallor. È un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Le freddure del.
0: Possiamo introdurre dallo gossip di Giglia c'è anche la freddura di Petroni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Ladies Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto. Hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella piaga e
1: Tony
2: Pitoni.
1: Mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella piaga.
1: Che
0: salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella piaga.
1: Sì. No, che... o forse Dito nella piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che fastidio canta Dito nella piaga.

0: sono matta io.
1: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
2: certo,
1: il podio quest'anno.
2: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
1: una rivelazione,
2: e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè, il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
3: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di impatto.
2: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
1: Prima di chiudere, volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
2: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
1: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
2: Esatto, cioè le famose quote rosa anche su Sanremo. Non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato.
3: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
1: c'è stato Lillo,
3: c'è stato Lillo trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
2: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
3: la signora. Sì. C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le bambole di Pezza, completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
2: esatto. Allora l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
1: c'è,
2: è mancata
1: Maria Antonietta e Colombre,
3: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
1: Bambole di Pezza, l'abbiamo detto, Arisa, assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano la decisione a presunti dissapori.
3: Addirittura questa mi mancava.
1: Lauro e Fedez.
2: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
1: schiamazzi,
2: non è molto documentato, ecco.
1: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini,
3: che sì, che l'ha anche detto sul palco.
1: Sì, sì, sì. Si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi...
2: Ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
3: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono, la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate
2: e a dare il meglio.
3: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
1: Se siete d'accordo, io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
3: Bellissima.
1: Una canzone che
2: anche a me è piaciuta,
1: anche questa
2: devo
1: è
2: dire.
1: Finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti i nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
2: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi di parleremo Sanremo. Anche di questo, di come è andata,
3: insomma puntata imperdibile,
2: avremo molta carne al fuoco,
1: molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351 427 8040, sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
2: scrivete
1: icdavincifrank.edu.it. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
2: Ciao.

0: Ebbene, bene, bene, sono le ore 15 in punto. Orologio?
1: Sempre puntualissimi.
0: Sempre puntualissimi. Dallo studio 1 RDF Radio Da Vinci Frank.
1: Ah, pensavo Domenico Fazzari.
0: No, non gli diciamo le cose come stanno realmente. Quindi Radio Da Vinci Frank.
1: Mi sembra strano non sentire la voce introduttiva di Mimmo quest'oggi.
0: Ma arriva. Purtroppo arriverà, purtroppo arriva tra poco.
1: Con i suoi soliti drammi.
0: Però ti devo dire una cosa,
1: Sì.
0: È impegnato a fare cose reali.
1: Ah.
0: Cioè,
1: perché il suo mondo non è reale.
0: Non è reale.
1: Okay.
0: Il suo mondo non è reale, quindi è impegnato in un qualcosa di reale, istituzionalmente reale. Capisci?
1: Io sto pensando soltanto ai nostri amici dell'India che in questo momento sentono una mancanza profonda.
0: Sì, i nostri amici dell'India, come ben sai, però si collegano alla replica.
1: Eh sì, perché da loro, cioè, a notte fonda, no, non so quante ore
0: sono, credo
1: abbiamo.
0: Che siano un 6 ore, ma in avanti, quindi in questo momento sono le 9 di sera, quindi ci sta. Vabbè, quando arriva lui, quando arriva Domenico, Mimmo, ci facciamo dire nel suo paese di origine che ora è. Che ne dici?
1: Cioè, aspetta, adesso ho un po' di problemi. Quale sarebbe il suo paese di origine? Bovalino o
0: l'India.
1: Nuova Delhi? O Bovalino gemellata con Nuova Delhi?
0: Esatto, no, ma poi non è Bovalino.
1: Marina?
0: No, nemmeno.
1: Lido?
0: È Pozzo di Bovalino.
1: Che è sul mare?
0: Non è sul mare. È in collina.
1: Ah.
0: È un tantino.
1: Ma qual è il piatto tipico di Pozzo di Bovalino? C'è un piatto tipico?
0: Ignoro.
1: Ignoro. Preferisci ignorare.
0: Non lo so quale sia, perché l'ultima volta che qualcuno è andato a mangiare a casa di Mimmo, praticamente non so quanti chili e chili di carne sulla brace hanno fatto.
1: Posso immaginare.
0: E dopo tutto questo ben di Dio, innaffiato naturalmente da ettolitri di vino rosso, hanno tirato fuori degli stuzzichini, dice così.
1: Cioè, e la spaghettata a mezzanotte non è
0: anche
1: uscita?
0: Anche quella, ma dopo gli stuzzichini, tipo
1: capito.
0: Olive sotto salamoia, che ne so, l'affettato, la pancetta fatta in casa.
1: Quella bella grassa.
0: Bella grassa, dove il colesterolo è lì che ti stice,
1: sì.
0: È a mille, eccetera, eccetera.
1: Che sta
0: eccetera.
1: Ballando lì.
0: Sì, sì, lo vedi proprio che balla nelle tue arterie. E quindi capisci che... vabbè. Ma lì noi abbiamo un grande, un esperto, che la prossima settimana dobbiamo...

0: Melanzane fritte, sugo di pomodoro fresco, basilico e pecorino locale. Oppure la pittachina.
1: La pitta ripiena.
0: Ricca focaccia ripiena di salumi tradizionali. Insomma, cose
1: leggerissime. Tu hai presente, vabbè, la parmigiana comunque fatta in quel modo che tu hai appena detto. In realtà, mezza Calabria, ma anche in Sicilia. Perché la melanzana affettata rigorosamente con la mandolina, che tu sai che cos'è la mandolina?
0: Certo.
1: Ok, non è
0: uno strumento. Io lo chiederei a Mimmo dopo.
1: Dopo glielo chiediamo, sì, a Mimmo.
0: Appena entra deve essere la prima domanda.
1: Viene fritta.
0: Certo, la melanzana, la parmigiana o è fritta o è fritta.
1: Impanata e fritta. No, io conosco un altro tipo di...
0: Quella light,
1: molto light.
0: Però non chiamiamola parmigiana, non destrutturiamo... Le nostre tradizioni,
1: però,
0: almeno quelle.
1: Però mi sorge una domanda spontanea. Perché stiamo parlando di...
0: Sì, infatti oggi il tema
1: cucina.
0: È un altro, non so perché.
1: Perché siamo arrivati a ciò?
0: Oggi vogliamo portarvi al mare, magari con una bella parmigiana che è sempre ben gradita a mare. Quindi come vedi il fil rouge
1: però,
0: lo troviamo sempre.
1: Tu scherzi. Ma in realtà, non so tu, ma io quando ero piccolino...
0: Ti facevi il panino con la parmigiana?
1: No, si andava al mare... Con la borsa frigo,
0: come no?
1: Con insalata di riso, parmigiana,
0: pasta al forno,
1: ma non quella classica, quella proprio ripiena e con poi... salame dentro,
0: sì.
1: L'uovo sodo, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Tu eri ti facevi il bagno alle 16, eri una boa,
1: sì.
0: In quel momento,
1: sì,
0: potevi,
1: no, dice...
0: potevi nuotare anche senza saper nuotare.
1: Che poi i tuoi genitori, giustamente... Hai mangiato,
0: certo.
1: Devono passare 3 ore minimo per fare il bagno. E tu che avevi mangiato alle 3, erano le 6.
0: Però il bagno a pomeriggio dopo mangiato
1: fantastico.
0: È una cosa stratosferica.
1: Fantastico. Comunque ritorniamo gentilmente
0: alla serietà. Che per poi per spezzarla ci pensa il nostro caro Mimmo.
1: Arriva.
0: Allora, il detto di oggi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E oggi vogliamo portarvi al mare. E questo è un proverbio che smonta le buone intenzioni. Promettere è facile, cominciare è già più difficile. Arrivare fino in fondo spesso è un'altra storia. Il proverbio tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare nasce proprio da questa distanza, quella che separa le parole dai fatti, le intenzioni dai risultati, i progetti annunciati dalle intenzioni davvero compiute. È un'espressione semplice, ma molto efficace in realtà. Da una parte c'è il dire, cioè la dichiarazione, la promessa, il desiderio formulato ad alta voce. Dall'altra c'è il fare, che richiede tempo, fatica, decisioni e conseguenze. In mezzo però c'è un piccolo ostacolo, c'è il mare. E come sappiamo, il mare è un'immagine enorme, mobile, imprevedibile. Un'immagine che da sempre nella letteratura, ma anche nella musica, nell'arte in generale, ha evocato questo senso anche un po' di pericolo. Ma io devo purtroppo fermarmi perché il mare si è smosso in questo momento.
1: In che senso?
0: Ti pregherei, siccome abbiamo un ospite che è appena entrato, di accendere il panoramico numero 3, dato che...
1: È già acceso.
0: E prego, si accorga. Non sveglio, vediamo se indovinate dalla voce di chi si tratta.
1: Ah, e poi ci mandano un messaggino.
0: Sì, al solito numero che è il prego.
1: Lo dico io,
0: prego.
1: Il numero,
0: Sì.
1: 351-42-78040. Questo è il numero.
0: Adesso lei parla e voi ci dite chi è.
1: Bene, vediamo.
2: Buon pomeriggio a tutti. E grazie ancora per questo invito.
0: Ok, grazie per aver partecipato, grazie.
1: Cioè, sei peggio di Mimmo, cioè, prima donna in assoluto.
0: Cioè, veramente questa trasmissione si è donificata, ecco.
1: No, beh, fino a questo momento tu devi sapere, senza dire il nome, devi sapere che i nostri ospiti sono stati sempre di sesso maschile.
2: Ho notato perché vi seguo.
1: Esatto, e quindi per una volta abbiamo

0: Abbiamo una donna.
1: Oh, ecco qui.
2: Avete capito di chi si tratta?
0: Ma io non vedo messaggi.
2: Non vedi messaggi. Non la gente messaggi, dorme.
0: La gente dorme. A quest'ora. Voi...
2: A quest'ora, l'ora della penichella.
0: Anche il nostro esperto culinario dorme.
2: Sì,
0: a quest'ora.
2: Sicuramente.
1: Però magari chi ci ascolta in replica.
0: Alle 9.
2: Alle 21 questa sera.
0: Alle 21
1: indovina
0: questa sera.
1: Sono.
0: E può mandare anche a quell'ora.
2: Sempre il nostro numero di telefono è sempre attivo.
0: Attivo 24 ore su 24. Noi domani mattina. Anzi, buon Giovanni, domani mattina,
2: come sempre
0: leggerà i messaggi, annoterà,
2: sì.
0: E poi martedì prossimo, nella 13ª puntata di A Modo Tuo,
2: perché siamo alla 12ª,
0: questa
2: oggi,
0: è la 12ª, poi martedì è la 13ª,
2: esatto.
0: Ok, abbiamo i risultati, vediamo, ok, quindi non sveliamo il suo nome.
2: Ok,
1: no.
2: Non abbiamo capito che è una donna.
1: Meno male.
2: Abbiamo
0: capito che è una donna, va bene. Allora, ritorniamo.
2: Vuole fare un saluto, siccome approfitti di questa situazione, se vuole fare un saluto ai suoi cari, a chi la sta ascoltando, insomma, approfitti.
1: Certo,
2: perché questa,
1: certo,
2: diciamo, è una trasmissione in mondo visione, ci guarda tutto il mondo, quindi approfitti di
0: ci
2: questa.
0: Ci guarda, ci sentono.
2: Ci sento, sì. Sì,
0: perché
2: sì.
0: Il guardare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no?
2: Sì.
0: Sul guardare siamo in work in progress.
2: Sì,
1: addirittura.
0: Ho detto bene?
1: Yes.
2: Spero che ci sia anche il dottor Sergio Galfo all'ascolto, perché
0: che
2: ci deve dare una mano in questo.
0: Esatto, perché cos'è? Noi dobbiamo solo ormai collegare praticamente il video all'audio del mixer, e quindi andiamo anche in diretta poi su canale YouTube.
2: Ma bellissimo. Perché è partito questo sottofondo adesso che io
0: sento? Sai perché è partito questo sottofondo? Ah. Perché la regia, siccome stiamo parlando di mare, ha scelto una serie di canzoni che andranno ora per tutta la puntata in sottofondo, che parlano di mare.
2: Mi sento già a Bovalino Lido in questo momento.
0: Quindi questo è il sottofondo musicale di Stessa spiaggia,
2: ma già stesso mare.
0: In versione originale di Piero Focaccia. Questo perché? Perché stavamo parlando
2: di cosa portare al mare da mangiare.
0: Esatto.
2: Tu cosa porti al mare? Anzi, lei cosa porta? Perché non possiamo darci del tu.
1: Sì,
0: assolutissimamente. Rimaniamo
2: formalità.
0: Nella formalità.
2: Mi sento un po' Francesca Fagnani in questo momento.
0: Chi è?
2: Quella è la conduttrice di Belve, no?
0: Quanto son vecchio.
2: Ma non so, guarda, presumo che abbia forse... No, non ha la tua età, però...
0: Ma mi fate vedere una foto?
1: Sì, sì.
2: In questo momento il telefono occupato.
0: No, ma c'è
2: l'altra regia. L'altra
1: poi te
2: regia.
1: La facciamo vedere. Comunque, il dottor Giovanni non mi ha dato la possibilità di fare il saluto, perché io pensavo di fare un saluto e di dare un indizio, così magari la gente poteva in qualche maniera indovinare chi io fossi.
0: Prego. Allora, quindi... Aspetta. Qui abbiamo, ci scrivono, la leonessa di Reggio in radio, puntata imperdibile.
1: So chi è.
0: Poi, altro, vogliamo gli inediti di Macri. Chi è questo qua?
2: Aspetta.
0: No, chi è che non si firma? E dalla foto non riusciamo a comprendere.
1: Proviamo.
2: Ma io credo sia qualcuno, forse ho capito chi è, forse nell'altro plesso a Cavagnolo, potrebbe essere,
0: vabbè, allora, posso spoilerare?
2: Sì.
0: Così
1: ma hanno indovinato?
0: No.
2: Chi ha indovinato? Detto la leonessa di Reggio?
1: Sì,
0: sì, vabbè, ma noi non possiamo ora dire al primo hanno indovinato.
1: Ma è stato lui che mi ha coniato questa cosa, capito?
0: Ah, ma lo sa solo lui allora?
1: Sì, e quelli stretti della Chiara lo sa.
0: Ah, no. Lo sanno anche quelli stretti della Chiara, lo sanno?
1: Tranne tu, perché tu purtroppo...
0: Tranne io, perché io essendo
1: quest'anno
0: sempre
1: non ci sei come gli altri anni, e quindi non lo sai.
0: Allora, carissimo Francesco, che è l'unico che si firma, intanto ti salutiamo. Francesco, benvenuto, arrivato tra i nostri ascoltatori. Sì, promesso che tra qualche minuto, qualche istante, ci sarà un nuovo inedito.
2: Sì.
0: Ok? Promesso.
2: Anche oggi, grande,
0: anche oggi
2: sorpresa.
0: Grande sorpresa con un inedito. Ok, nel frattempo continuiamo con...
2: La trasmissione.
0: La trasmissione, giustamente. Certo. Che stiamo facendo qua?
2: Certo.
0: Mica
2: certo,
0: stiamo
2: certo,
0: cucinando.
2: Certo, certo.
0: Ritorniamo su binari seri.
1: Seri. Seri.
2: Vai. Allora, vi dicevo, la forza del proverbio tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare sta proprio in questa sproporzione. Non dice che parlare, tra parlare e agire ci sia un passo o una strada. Dice che c'è un mare, cioè qualcosa che va attraversato con tutti i rischi e le difficoltà del caso. La frase rende visibile ciò che spesso preferiamo ignorare. Trasformare un'intenzione in realtà richiede molto più di una volontà dichiarata. Quali sono le origini di questo proverbio? Il proverbio ha origini nella saggezza popolare e conserva un tono pratico, quasi severo. Non disprezza le parole, ma le rimette al loro posto. Dire qualcosa può essere importante, può indicare un impegno, un desiderio, una direzione, ma non basta. Senza il passaggio al fare, la parola resta sospesa, incompleta, talvolta vuota. Questa espressione funziona nei rapporti personali, quando qualcuno promette di cambiare e poi non cambia. Funziona nel lavoro, quando un progetto viene annunciato con entusiasmo, ma si arena appena incontra le prime difficoltà. Funziona nella politica, dove la distanza tra programmi e realizzazioni è spesso al centro del giudizio pubblico. Quindi questo proverbio è sicuramente un proverbio sul senso di responsabilità. Invita a non confondere l'intenzione con il risultato e ricorda che la credibilità non si costruisce con ciò che si dichiara, ma con ciò che si riesce davvero a compiere. E io in questo momento mi viene in mente, non lo so, una canzone sul mare. Stamattina, mentre ripensavo un po' a questo proverbio, mi veniva in mente la canzone Mare Mare di Luca Carboni. Ce l'abbiamo, direttore?
0: Sto cercando di...
2: Maestro.
0: Grazie per il direttore, maestro. Ma intanto possiamo salutare
2: chi ci scrive ancora?
0: Anche Sara.
2: Ciao Sara.
0: Ciao Sara, grazie, fantastici colleghi, vi saluto. E noi salutiamo con
2: Sara con grande
0: quattro
2: affetto.
0: Cuoricini.
2: Con quattro cuoricini, quindi no. Uno per me, uno per te,
1: uno per me,
0: uno per
2: te e uno per il
0: lui.
2: Professor Del Vecchio,
0: certo.
2: Che oggi è di nuovo nostro ospite.
0: No.
2: No,
1: sì, sì.
2: Ma non lo sapevi, non l'hai capito dalla copertina su Instagram oggi?
0: No, perché
2: oggi c'era un indizio.
0: Allora, no, posso aprire l'ennesima parentesi?
2: Sì, ora mi dirai.
0: La parente, come diceva Totò. Sì, ti dirò che alle 6 di stamattina manda i messaggini, cioè non lo puoi fare alle 7
1: perché
0: e mezza.
1: Perché ti pensa tanto e quindi.
2: Sì, perché mi viene l'ansia, ho paura di dimenticarmi di mandare sto cavolo di post. E poi di non riuscire ad avvisare la gente, quindi lo faccio appena mi sveglio.
1: E comunque posso dire che quello di oggi era un grande indizio che Giovanni ci ha dato, eh? Sia che tu sia, diciamo, di questa disciplina, sia che tu
0: non lo sia,
1: o comunque sia un amante dell'arte, un fautore dell'arte.
0: Sì, no, questo l'arte, e qui dentro ne abbiamo già ben due, il terzo è in arrivo.
2: Aspetta.
0: E non hai capito, parlava di arte. Ne abbiamo due, il terzo in arrivo.
2: Ah, l'altro artista contemporaneo.
0: Esatto. Nel frattempo, e qui ti voglio ora,
2: sì.
0: Ci scrivono in latino.
1: Ai.
0: In latino.
2: Mm.
0: Ci provo,
2: Sì, sì, sì.
0: Ci provo. Allora, verba volant facta manent.
2: Sì, e io poi rispondo anche in latino, se possibile.
1: Io me lo ricordavo diverso.
0: Che,
2: allora,
0: che significa?
2: Che le parole se le porta via il vento, i fatti rimangono.
0: Ah, ecco qui, ho imparato. Mo me lo segno. Mo
2: sì,
0: in
2: però
0: italiano,
2: in realtà, io rispondo in latino. Perché?
0: Sì, perché
2: rispondo? Nel frattempo tu trova quel brano lì che
0: ce
2: io...
0: Ce l'ho già.
2: Però io rispondo in latino
0: sì.
2: Anche a questa espressione che è giusta e appropriata con quello che stiamo dicendo.
0: Sì.
2: La frase che è entrata un po' nella saggezza popolare a partire dall'antichità
3: è tratta da una lettera di Marco, Tullio Cicerone al fratello Quinto, nelle Epistole ad Quintum Fratrem, libro 1, lettera 4. Ora io non ve la leggo in latino, ma
0: no,
3: vi
0: per
3: dico,
0: l'amor del cielo, mi
3: ve la leggo in italiano, ve la leggo in italiano e vi dico che l'espressione è questa, quella più appropriata, senza nulla togliere a chi ha scritto questa, quest'altra, ma quella più appropriata è questa. Sunt facta verbis difficiliora, cioè i fatti sono più difficili delle parole, perché quella lì è entrata successivamente, quella che ci ha inviato la nostra ascoltatrice o ascoltatore.
0: Il bello, sapete qual è? Che lui non riesce a vedere, cioè nessuno di voi
1: immagino.
0: Riesce a vedere chi è che scrive, perché sono l'unico che può gestire.
1: Cioè, immagina questa cosa. Ma posso fare una domanda? Io
3: non possiamo lasciare troppo Cicerone in attesa, però, perché io sono un classicista.
1: Ho capito, però sono troppo curiosa perché non vedo il dottor Fazzari.
0: Arriva, allora, non devi spoilerare.
3: Quindi... il suo mondo in questo momento.
0: Allora, tu devi sapere che istituzionalmente sta facendo qualcosa di utile.
1: Penso un po'.
0: Sta lavorando.
1: E mi manca perché io...
0: Ma arriva, arriva.
1: Sono curiosa di sapere.
3: Prenditi conto che stai coprendo il posto che occupa lui.
1: No. Quindi... Questo mai. No.
0: Però attenzione, ora qui loro non, chi ci ascolta non conosce il nostro studio, ma abbiamo microfoni per tutti.
1: Certo.
0: Quindi vedi, lì abbiamo tre postazioni che è denominato il salotto, al di là della regia, con altri tre possibili microfoni per andare in diretta. E più altri tre che fanno sei, quindi qui è uno studio alla grande, nemmeno porta a porta.
3: Capito? Già mi è partito il 5 minuti per noi.
0: No, io ho detto porta a porta.
3: Ah, vabbè, lì, no, io Bruno Vespa porta a porta, la sera sono stanco, non ce la faccio
0: non
3: neanche.
0: Non ci arrivi a quell'orario,
3: no,
0: lì,
3: non ci arrivo proprio. Sempre per colpa tua, ovviamente. Va bene.
0: Ma chi ci sente? Cosa pensa di me?
3: Vuoi che ti risponda in latino?
0: Sì.
3: Ok, ti rispondo con la stessa frase. Sunt facta difficili, verbis difficiliora.
1: Ha capito tutto.
0: E ci sono i sottotitoli, magari in calabrese.
3: Ora ti leggo la lettera.
1: In inglese dai i sottotitoli.
0: A peggio che andare di notte.
3: Ma tu, come ti ho già scritto, esamina e metti alla prova la situazione e scrivimi sinceramente secondo i nostri tempi difficili e non secondo l'affetto che provi per me. Io conserverò la vita finché penserò che ciò sia utile a te o serva a mantenere una speranza. Riconoscerai in Sestio un grandissimo amico. Credo che Lentulo, che sarà console, voglia aiutarti per causa tua, sebbene i fatti siano più difficili delle parole. Tu vedrai sia ciò che occorre fare, sia ciò che è possibile fare.
0: Bene.
1: Bello.
0: Bellissimo proprio. Io sono lì stanotte.
3: Ti rendi conto tu che questa stanza è inebriata da letteratura e arte? Tu ti rendi conto del privilegio che hai?
0: Che ho a stare qui in centro proprio.
3: Sì, e tra poco ne arriverà un altro.
0: Un altro, pensa tu come sto io. Vabbè, senti, siccome non riesco più a inebriarmi, quindi devo prendere una boccata d'aria, dare una sciacquatina di acqua fresca, quella canzone di prima,
3: di Carboni,
0: sì, prendo aria.
3: Vai.
0: Ok, la mandiamo?
3: Ve la facciamo ascoltare?
0: La facciamo ascoltare.
3: Mare, mare di Luca Carboni.
0: Mare, mare di Luca Carboni. Vai.

0: Mare.
1: Bellissima, bellissima canzone.
2: E che te lo dico a fare?
0: Mare. E qual era il titolo?
2: Mare.
0: Ah, pensavo stessimo su scherzando.
2: Pensavi fosse parmigiana di melanzane.
0: Quelle buone.
1: Chiedi, a proposito di parmigiana, Rocco, sì. Chiedi a Giovanni che tipo di parmigiana ha assaggiato ultimamente.
2: Allora, io credo in quella sera
0: io
2: di
0: c'è
2: aver...
0: qualcosa che mi perdo io qua.
1: Tu ti perdi tanto quest'anno,
2: Io credo. Credo che quella sera le mie papille gustative abbiano raggiunto dei livelli di estremo godimento. Ma tu hai presente che cosa significa quando una cosa è buona? Ma questa era buona.
0: Senti, ma mamma sta ascoltando?
2: Sì, come sempre, la prima ascoltatrice.
0: La prima ascoltatrice?
2: Assolutamente, la prima donna della mia vita e
0: gentilissima,
2: tale rimarrà.
0: Gentilissima signora.
2: Per favore scriva qualcosa
0: sì,
2: a suo figlio
0: a
2: che
0: suo
2: ne
0: figlio,
2: ha bisogno.
0: Cioè,
1: però in questo caso Rocco, la madre non dovrebbe offendersi, perché provenendo da città e da tradizioni diverse, culinarie, questa è una cosa di casa mia proprio, capito? E quindi al massimo possiamo fare uno scambio tra la parmigiana mia fredda, perché non è la classica
2: parmigiana, e i panzerotti di mia madre.
1: E i panzerotti di tua madre, ci sto. Quando vuoi, anzi quando vieni a trovarti a Torino.
0: Mi sembra però, ti non...
1: potremmo fare proprio una trasmissione
0: no,
1: sulla
0: cucina. No, è come mettere il dito nella piaga.
1: Perché
2: oddio,
1: tu non hai mangiato oggi?
0: No.
1: Nemmeno io ho pranzato.
0: No,
1: pensa?
0: È su quello che dice Giovanni.
1: Ah.
2: Oddio.
0: Boh.
1: Ah, sì, ho colto. Io
0: basta.
1: Ho colto.
0: E qui mi taccio. E,
1: sì,
0: e come tacciamo. Voi sentite in sottofondo?
2: Gente di mare.
0: Non cantare, Giovanni. Tu devi
2: questo
0: solo.
2: È Raff.
0: No, tu ti devi solo. Devi esclusivamente limitare a scrivere testi.
2: Dove gli pare.
0: No, ti chiudo il microfono. Cioè, allora, lui scrive benissimo.
1: Sì,
0: eh.
1: Molto bene. Ecco, cantare meno.
0: No, lascia perdere.
1: Meglio Rocco.
0: Non so se è ricollegata la settimana scorsa.
1: Sì.
0: Se ci ha ascoltato
1: in replica. Purtroppo vi ascolto spesso in replica perché
0: io
1: ero al lavoro.
0: E certo che dico bene, io so già.
1: È arrivato.
0: Sì, è arrivato, sì. Ho capito. Io e con questo ho chiuso il cerchio.
2: Sbaglio, ha scritto mia madre.
0: Chi?
2: No,
0: qui ancora la mamma non ha scritto.
2: No, okay.
0: Non ha scritto, ma io ho
1: a proposito del discorso che facevamo,
0: esatto, ho chiuso
1: prima,
0: il cerchio.
1: Poco fa.
0: Sì, alle volte bastano lievi con piccolissime cose e poi si chiudono i cerchi. Ma qui, ora, chi ha orecchie intenda e andiamo avanti, perché sennò chi ci ascolta dice: ma questo
1: certo.
0: È pazzo. Effettivamente
2: sì,
0: potrei
2: sì.
0: Sembrare un pazzo. La mamma non scrive,
2: no,
0: Giovanni, la mamma non scrive. E,
1: io però vi devo dare adesso una brutta notizia, nel senso
0: ci vai
1: che
0: ad ascoltare da casa.
1: Vi vado ad ascoltare da casa, ma ahimè vi devo salutare.
2: Addio, amici, addio.
1: Quello...
0: Giovanni, non devi cantare.
1: Stai aprendo dei ricordi di quando eravamo piccoli. Tu te lo
2: mamma
1: ricordi, Rocco Losso?
2: Ma che ne che si ricorda? Quello a malapena si ricorda Goldrake e Mazinga Z.
0: Ma non quelli me li ricordo.
2: Vabbè, grazie.
0: Pugni a razzo, queste cose
2: c'era
0: qua,
2: ancora l'Unione Sovietica quando c'erano quei
1: ti
2: cartoni.
1: Ti sta dando del vecchio. Da stamattina che lui ti dà del vecchio,
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Al posto tuo lo manderei a farsi un giro.
0: Allora, no,
2: ma io gli ricordo ogni mattina il senso del tempo che passa.
1: Ah,
0: allora,
2: anche questo è,
1: vabbè,
2: è la nostra amicizia,
1: sì,
2: è anche
1: sì,
2: questo.
1: Esatto, voi però vi perdete in chiacchiere. Io volevo soltanto salutarvi e salutare tutte le persone che ci ascoltano e soprattutto fare un saluto particolare a colui che mi ha coniato questo. Come possiamo dire, Giovanni, aiutami, che a questa
0: nomignolo.
1: Mi ha dato questo soprannome, la leonessa di Calabria,
2: sì,
1: che in questo momento sta viaggiando e ci sta ascoltando.
0: Hai visto?
2: Ho visto, vedo.
0: Allora, ora qui è arrivato prima di salutarti un altro messaggio. Buonasera, sì, a tutti. Accetto la sfida dei panzerotti.
2: Ho capito di chi si tratta.
0: E allora io passerò da Bari per andare in Calabria. Passo da Bari perché
2: no, devi passare da Marina di Ostuni, non da Bari. Io sto lì, non sto a Bari.
0: Marina, c'è il mare.
2: Sì, Marina di Ostuni, che è a 70 km da Bari.
0: Sì, però
2: da lì poi prendi la strada.
0: No, aspetta, per le strade, quando arriva il nostro Google Maps, glielo chiediamo.
2: Esatto. Autostrade per l'Italia arriva tra poco. Informazioni sul traffico.
0: Esatto. Benissimo. E allora noi ringraziamo e sicuramente faremo un cambio di strategia autostradale per assaggiare i panzerotti.
1: Ci sto.
0: Ci stai? Benissimo.
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Allora, grazie ancora, buona continuazione e magari alla prossima puntata.
2: Grazie Deborah di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Cioè, se noi dovevamo ottenere il tuo nome.
2: E vabbè, ormai si è capito la Leonessa di Reggio chi può essere.
0: Solo lui lo conosce e altri cioè tutta Italia può,
1: effettivamente era una cerchia un po' ristretta che sapeva questa cosa, appunto, però per colpa di Giovanni adesso lo sanno tutti.
0: Quindi non c'è bisogno di scrivere, ormai è andata.
1: Allora,
2: mi sono lasciato confondere dai panzerotti.
1: Posso dire ufficialmente un bacio da Deborah a tutti quanti?
0: Sì, un bacio da Deborah. Lo puoi dire, certamente che sì. Va bene, ciao Deborah.
1: Arrivederci.
0: Grazie,
1: ciao Deborah,
0: di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Passiamo ora all'altro pezzettino.
2: Prego, professor Del Vecchio.
0: E arriva il nostro
2: esperto d'arte.
0: Arte, non cucina, non c'entra niente la cucina.
2: Ma no, adesso parliamo di arte.
0: Sempre cose serie. Quindi.
2: Adesso sì, ritorniamo alla serietà.
0: Ok, ritorniamo alla serietà.
2: Questa mattina avete avuto un grande indizio su cui avete risposto numerosi sull'opera d'arte che andremo oggi a vedere insieme, che un po' riprende questo detto. E il nostro caro amico professor Del Vecchio,
0: se ci fosse stato Mimmo qui con noi in questo momento, la sua espressione sarebbe stata: qual è il detto?
2: Sicuramente
0: no,
2: avrebbe detto Gurzupino.
0: Avrebbe detto Gurzupino, effettivamente, ma non è questo. Vabbè, andiamo avanti, scusami.
2: Prego, professore.
3: Esperto d'arte parolone.
2: Mi abbasso.
0: Aspetta che...
2: Sempre perché mancano gli sgabelli.
0: Aspetta, puoi manovrare. Ecco, chiuso il microfono così puoi manovrare in tranquillità, perché le... ci sei?
3: Sembra che ci sia.
0: Ok, sì. Vai bene, vai.
3: Esperto d'arte, diciamo, parolone. Quanto tempo ho? Un'ora?
0: E fin quando non arriva Mimmo?
2: Diciamo, dai, hai sui 5-6 minuti.
3: Qual è l'opera?
2: Ora mi sembra sia tornato Mimmo.
0: È Mimmo, cioè l'incarnazione di Mimmo è arrivata. Cioè.
3: No, scherzi a parte. Allora, l'opera, vabbè, la conoscete, La zattera della Medusa di Géricault. Sarebbe bello che i nostri telespettatori o radiospettatori l'avessero davanti per osservarla. È un'opera, intanto, a quale anno siamo? Siamo nel 1818. Mi avvicino.
0: 1818.
2: Tu pensa quanto è antica.
3: Titolo: La
0: Giovanni
3: zattera.
0: C'era. Sì.
3: Giovanni.
0: Sì, lui c'era.
3: Anche io. La zattera della Medusa. E pensate un po': 35 metri quadrati di tela. Racconta. Che cosa racconta? Racconta un fatto avvenuto nel 1816, un naufragio di una nave, appunto la nave Medusa, a largo del mare, che pensate che lasciò per 15 giorni dei naufraghi in mezzo al mare su una zattera di improvvisazione. E una zattera di improvvisazione, 13 giorni in mezzo al mare, i naufraghi si iniziarono a mangiare tra di loro. È un fatto di cronaca che fu raccontato al tempo, raccontato oralmente, e che lo stesso pittore, artista, si informò per capire il fatto attraverso appunto questi racconti della gente. E decise di metterlo su tela. Ora, se dovessimo noi pensare alle tele fino ad allora e alle opere fino ad allora, penseremo a non so, Caravaggio, i grandi eventi ritratti sui dipinti, sulle grandi tele, una natività, un'annunciazione, grandi eventi, eroi. Questo è tutt'altro. È il primo quadro che rappresenta un fatto dei più, come dire, quelli proprio alla deriva, lasciati, che si potrebbero benissimo lasciare alla deriva, un fatto di antieroi, seppur nella loro piccolezza, diciamo, di realtà, si vanno poi a salvare. Pensate, ne furono salvati 15 dei 151 lasciati in mare dopo 13 giorni in cui, ahimè, i naufraghi si iniziarono anche a mangiare tra di loro. I corpi morti furono divorati dai vivi per sopperire alla fame. E qua si vede, sembra proprio, c'è un personaggio disteso con un altro che lo avvinghia, sembra proprio mangiarlo, in basso a destra. Andiamo a vedere l'opera. L'opera è un, come vi dicevo, un grande quadro di 35 metri quadrati. Fu esposto, fu più volte rifiutato. La prima volta che nell'arte entra la realtà. La realtà dei fatti, cruda, così com'è, così come viene presentata. E viene ritratta come quasi fosse una foto. Quindi come se Géricault fotografasse sostanzialmente il momento, non avendolo presente, non avendolo visto. Certo, lui non stava in mezzo al mare nel momento del fatto di cronaca. Grossa zattera di legno, posta al centro, tagliata quasi come farebbe una macchina fotografica, taglia la parte di sotto. E grande drammaticità, perché... si creano queste, l'artista ha creato queste due piramidi che danno instabilità al quadro. Si creano due diagonali, una da un lato. Ora io la sto guardando, quindi spero che coloro che ci stanno ascoltando l'abbiano davanti. Da una parte una diagonale creata dal palo della zattera, con questa vela che si gonfia al vento. Dall'altra invece la piramide creata dagli uomini, dagli esseri umani che si attorcigliano verso la persona più in alto, ancora con le forze di sventolare una camicia. Verso che cosa? Verso l'orizzonte, dove a malapena si intravede la nave Argo, quella nave che poi li salverà il tredicesimo giorno, dopo vari tentativi, perché il dodicesimo la nave passa ma non li vede, il giorno successivo ripassa, li vede e ne salva 15 dei 151 che erano andati a finire in mare. Sembra quasi un attorcigliarsi di corpi, no? Che salgono poi verso il vertice, quindi dall'altra parte. Queste diagonali creano una piramide con la base della stessa zattera e quindi danno al quadro forte instabilità che non c'era stata nei dipinti. Se uno, non so, va a vedere i grandi eventi del passato, instabilità, che so, vocazione, se uno prende la vocazione di San Matteo, di Caravaggio, sicuramente tutta questa instabilità non c'è, come non c'è appunto il fatto di realtà così cruda e nuda di un evento di cronaca quasi giornaliero. È emblematico sul lato di sinistra, guardando il quadro, questo io pensoso, no? Questo personaggio chino che a malapena sorregge un corpo di giovane nudo, morto, e che ci fissa lo spettatore, guarda lo spettatore e pensa. L'opera è un'opera che è stata dipinta con l'utilizzo di molto bitume, quindi una sostanza nera, ed è per questo che oggi vediamo tutti questi colori appunto molto scuriti. Gli unici fasci di luce sono sull'orizzonte, lì dove c'è la nave Argo, e gli altri fasci di luce sono invece dettati, o meglio fasci, punti di luce, sono dettati proprio dai corpi nudi che Géricault dipinge, quasi fossero degli studi anatomici a sé stanti. Ecco Domenico, buongiorno. Quasi fossero degli studi anatomici a sé stanti. E è chiaro il rimando a Caravaggio, è chiaro il rimando a Merisi è Caravaggio, Michelangelo, famosissimo Buonarroti, ma non solo, anche a Il Galata Morente di età ellenistica, che viene ritratto da questo personaggio in basso a destra. Realtà cruda, nuda, gettata lì. Mi viene da pensare, mi viene da pensare a Teofilo Patini. Io sono abruzzese e anche lui nei suoi dipinti è la realtà, è l'ultimo degli ultimi ad essere ritratto in grande tele. Penso a Bestie da Soma, penso a Bang e Latte, penso a altri dipinti che ora però non allungo.
2: Francesco, che dire?
3: Chiudi.
2: Continuo
3: se volete.
2: No, io volevo chiederti soltanto questa cosa. Ma il mare in quest'opera che importanza ha secondo te? Cosa ci vuole comunicare qui questo mare in tempesta?
3: Dispersione d'animo.
2: È questo mare che ci fa paura.
3: Sì.
2: È un mare che qui ci presenta veramente una situazione che tu hai descritto davvero raccapricciante sotto tanti aspetti.
3: Drammatica,
2: però come hai detto tu, per la prima volta nell'arte entra veramente la realtà nuda e cruda. Per com'è.
3: Tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare.
2: Sì.
3: C'è il dramma di questo ponte, forse.
0: Comunque mi stupite ogni puntata di più.
2: Ma io voglio capire, il dottor Domenico era entrato ed è uscito.
0: Perché non ci può naturalmente vedere.
3: Lo vado a chiamare.
0: Sì, lui è arrivato.
2: Sì, perché adesso c'è il suo momento.
0: È entrato,
2: sì.
0: E poi è sparito. Cioè non si capisce dove sia andato. Vabbè. Comunque, sai cosa possiamo fare nel frattempo?
2: Sì.
0: Parlando sempre di mare.
2: Svelare la...
0: Parlando di ponti.
2: Svelare la sorpresa. No.
0: Svelare la sorpresa? Perché noi abbiamo una sorpresa?
2: Non hai detto che dobbiamo svelare l'altra sorpresa oggi?
0: Qual è?
2: Il terzo inedito.
0: Terzo inedito? Aspetta, sì, no, come stavo...
2: perché...
0: No, perché stamattina Caronte, sai...
2: Siamo praticamente ai titoli di coda.
0: Siamo praticamente ai titoli di coda e... buongiorno, ben arrivato.
2: Ben arrivato.
0: Ma lei faccia come se fosse a casa sua, eccola la prima
2: l'asta.
0: Cosa che ha fatto, già preso l'asta, l'ha rovinata, l'ha abbassata.
2: Non funziona.
0: Funziona, per favore.
2: Eccoci.
0: Vuoi salutare prima di...
2: cioè, qui è successo
4: cosa?
2: Di tutto in tua assenza.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Vi siete comportati bene?
0: Abbiamo avuto anche un ospite femminile
2: per la prima volta.
4: Per la prima volta.
2: E tu non c'eri.
4: E dov'ero?
0: Se non lo sei tu, l'unica cosa istituzionale che tu sei riuscito a fare negli ultimi 15 anni, 15 giorni.
4: Questo è vero, anche anni forse, sì.
0: Ecco, quindi...
4: Ma l'asta non funziona, comunque qui non si regola.
2: Arrivano gli sgabelli
0: gli sgabelli e
4: YouTube.
0: L'asta è stata semplicemente alzata.
4: Ah, fantacalcio anche tu, no. Ah, l'asta questa, dici.
0: Non quel tipo di asta, l'asta del microfono, quindi
4: okay.
0: Devi fare nome e cognomi delle cose.
4: Se no ci perdiamo.
0: Praticamente l'asta è stata alzata perché
4: alzata.
0: Prima di te, su quella postazione, c'era il nostro artista, l'ospite...
4: Sì.
0: Del vecchio.
4: Ah, quel signore che è sempre qui. Ah, lui apposta è qui. Io penso fosse il pubblico in studio. No,
2: pubblico ufficiale.
4: No, non è così.
0: Sì, fa da pubblico in studio e contestualmente lo chiamiamo così e lui ci dice qualcosa. No, ci dice qualcosa, dice "Oh, che bello, sono venuto qui, ci racconta la rava e la fava".
4: Quindi il detto è sulla fava.
2: No. Allora oggi abbiamo parlato di mare. Il detto di oggi è tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
4: Sì, ci avrà messo qualcosa di romantico in mezzo.
2: Sicuramente,
4: ne sono
2: ma il mare evoca il...
4: Eccoci, figurati se Petroni si spostava.
0: Però tu non c'eri.
4: No.
0: Abbiamo iniziato, Mimmo, con il piatto tipico di Pozzo di Bovalino.
2: Cioè, ti abbiamo pensato tantissimo.
4: E quale sarebbe che non...
0: Vedi che non lo sa manco
2: lui. La parmigiana alla calabrese.
4: È proprio tipo questo ve l'ha detto chi ve l'ha detto?
2: La regia.
4: Diciamo che è uno dei piatti tipici. Sì, è tipico proprio, è persona.
0: Sì, è lui che arriva.
4: È stato anche sindaco di Pozzo, la parmigiana, sì.
0: La parmigiana.
4: Sì.
0: Sindaco, Senti, no, volevamo introdurre sempre sul tema per rimanere nel nostro fil rouge.
4: Fil rouge sarebbe... Fil rouge, sì, è un tipo di formaggio?
0: No.
4: Umbro?
0: No, è il filo conduttore.
4: Ah.
0: Fil rouge,
4: filo
0: conduttore,
4: sì,
0: che non è
4: l'asta qui.
0: Microfonica, sì, siamo in uno studio radiofonico,
4: okay.
0: È vero, ci sono tanti fili che passano.
4: E qual è quello che ci interessa tra tutti questi?
0: Il filo. Giovanni, io ci rinuncio.
2: Sì, io ormai sono...
0: Sì, facciamo così.
2: Mi sono inabissato.
0: Gli possiamo far dire solo esclusivamente il...
2: Sì, io direi che siamo arrivati alla sua parte.
4: Ma stai andando a un matrimonio? No.
0: Sì.
4: Io in genere mi vesto così quando
2: vado a un matrimonio. No, devo presentare un appartamento di 40 metri quadri.
4: Ah, tecnocasa, ecco, sì, cosa sì, mi ricordavi.
0: Ecco, sì. Nel frattempo ci vogliamo ascoltare il brano.
2: Sì, che... l'inedito.
0: Sì, Giovanni, vuoi dire il titolo, ma contestualmente che cosa c'è all'interno di questo
2: allora
0: brano.
2: Il terzo singolo che io e il direttore Rocco Macri abbiamo composto insieme, testo io, musica il nostro esperto, si intitola Come onde del mare,
0: mare.
2: Ed ecco che abbiamo trovato aspetta Mimmo ti
4: come?
2: Vedo
4: ma il detto Come onde del mare,
2: no, lo devo dire, il titolo della canzone è, vuoi dirlo in indiano?
4: Atreke neke mare.
2: Oh. Mare non cambia.
0: Mare non cambia.
4: No, è mare, ve lo giusto romantico. Voi non studiate.
0: Ma perché di là c'è l'oceano?
2: Eh sì.
4: Esatto. Il mare. Lo chiamano, cioè, ce l'hanno in casa.
0: Sì, ce l'hanno in casa.
2: Cioè, per loro il mare è un lago.
4: È un lago, esatto, sì.
0: Un lago salato.
4: Arecheteke.
0: Sì. Arecheteke. Va bene, e allora facciamo che andare.
2: Sì, io direi di farla partire perché anche questo, ragazzi, è un brano evocativo.
0: In che senso evocativo?
2: Ci sono tanti.
4: Dovevo dirla io questa. In che senso evocativo?
2: Evocativo nel senso che richiama tante immagini, tante...
4: Ormai per osmosi, ormai
0: sì. Per osmosi
2: sì.
0: È vero, ci rincorriamo con le battute.
4: Rincorriamo,
2: richiama,
4: per non dire
2: richiama.
4: Sempre con rinco inizio.
2: Richiama, esatto, però proprio così, Richiama, però c'è sempre la segreteria telefonica.
0: Esatto, non risponde mai nessuno.
2: No.
0: Quindi
4: 351, no, dopo questo.
0: 4278040
4: 1.
0: Non c'è l'uno.
4: Non c'è l'uno.
0: Infatti, prima, fino a poc'anzi, qualcuno ci ha messaggiato.
4: Vedi.
0: Come le onde del mare.

0: mi sono sentito per un attimo a mare, veramente.
1: Anche io ero lì sulla spiaggia, un telo sulla riva,
0: uno spritz,
2: gioioso.
1: Uno spritz,
0: una peroni, la pizza, una peroni. Peroni croccante, come diciamo noi a Bari.
1: Perché la peroni croccante?
2: A Bari hanno la peroni
0: croccante significa che è così ghiacciata che diventa croccante.
1: Non ho capito.
0: La peroni si beve soltanto ghiacciata.
2: No, fa male la congestione d'estate quella, attenzione. Comunque
0: stiamo facendo pubblicità anche.
1: No, ma a prescindere dalla pubblicità alla peroni,
2: alla Petroni.
1: Ma in realtà è la prima volta che sento
0: questa espressione. Peroni croccante.
2: Cosa?
1: È arrivato,
2: Non mi ricordo più di cosa stavamo parlando.
1: No, stavamo parlando.
2: Ero affascinato dai capelli del professor Macri, sono bellissimi, sono fatti
0: benissimo.
2: Voi
0: non potete vederlo.
2: Facciamo un po' di pubblicità al suo barbiere, non si può.
0: No, non lo so.
1: No, la mia parrucchiera.
2: Ah, ecco,
1: donna.
2: Vedi che c'è la mano di una
0: adesso,
2: donna.
0: C'è scritto adesso la parrucchiera?
1: Allora, posso... Allora, qui c'è scritto... Sì. Buongiorno
0: questo a lei.
1: Brano, un messaggio che sto leggendo.
0: Sì, buongiorno a lei, a
2: ma
0: lui.
2: Devo fare io queste cose. Ancora, pure me ne vado, sono inutile. Allora.
0: No, lascio a
2: buongiorno
0: te.
2: A chi, scusa, cioè, scusate.
1: Allora, sì, ormai ci siamo fazzarizzati.
2: Eccoci, sì,
0: cioè, sentivamo troppo la tua mancanza.
2: Abbiamo anche coniato un termine, lo dico per gli amici, che fazzarizzati.
1: Eccolo qua. Allora, buongiorno, questo brano, come onde del male, li chiama molto lo stile canzone italiana, un po' anni 80 per il sax, un po' primi anni 90 per l'arrangiamento. Saluti da Bari. Ciao Giovi. Grazie Giovi, grazie. Io personalmente negli anni 80 ero già un po' grandicello, quindi figurati nei 90. E quindi è lo stile che c'è dentro di me, se non addirittura quello dei mitici gruppi degli anni 70.
0: I Pooh, si stai riferendo
1: ai Pooh, ma ti posso citare anche dai Collage, ai Cugini di Campagna, i Camaleonti, eccetera eccetera eccetera, le Orme, le Piccole Ore.
0: Mimmo ti sta guardando con una faccia
1: sì. Ma perché io essendo giovane quindi ascoltavo quel tipo di musica, ma un pochino perché in posta, non ero in grado ancora di andare.
2: Ah, tu andavi nell'ufficio postale
0: adesso. Ecco qua. Anch'io l'ho letta un po' così. Cioè.
2: Andavo in posta, quelle imposte di un tempo.
1: Io che tento di essere serio.
0: Anche io l'ho letta un po' così.
1: No, ti sei fazzarizzato.
2: Sì, sto davvero, attenzione.
1: Comunque Giovi, grazie e un saluto anche da parte nostra torinese a Bari, una città bellissima che è Bari. Allora, andiamo avanti, direi che
0: possiamo passare alla parte del nostro caro amico esperto linguista.
1: Ha
0: già ricevuto la sua scaletta.
2: Io questa scala non l'ho mai vista, ho chiamato il corriere Amazon, ma non le sta arrivando.
0: Allora, devi andare a ritirarla direttamente dal magazzino.
2: Ma di quanti metri è? In legno?
1: In legno,
0: No, massello.
2: Massiccio. Massello. Bene.
1: Vai.
2: Che devo fare?
0: Allora, adesso ci sono quattro lingue.
1: Quattro.
0: Vedi, c'è inglese, poi abbiamo il giapponese, il francese e il tedesco.
2: Dove?
0: Che sul tuo WhatsApp. Tu apri.
2: Ah, tu mi inviati. Sei sempre quel signore che mi fa questa cosa il martedì.
0: Sì,
2: ok.
0: Sì.
2: Giovanni?
0: Sì.
2: Giovanni, vediamo se la foto corrisponde.
1: È lui.
2: No, è carino questo, non sei tu, che bel ragazzo che c'è.
0: Grazie.
1: No, ho detto che non sei tu.
0: Lo so. Sto deperendo anche io.
2: Allora, iniziamo con l'inglese.
1: Vai.
2: There is a world of difference between saying and doing.
1: Io non avrei saputo dir di meglio. Cioè, come quello che ho detto prima. Cioè l'ha letto come è scritto praticamente.
0: Sì, praticamente
2: poi non lo so.
0: Cioè, pronuncia e
1: uguale,
0: scrittura
1: cioè, è la stessa cosa.
0: Letterale. Ma noi non abbiamo dubbi, cioè almeno sei chiaro.
1: Certo.
0: Ricordiamo che il proverbio è: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
2: È quello che abbiamo detto.
0: There is a world of difference.
2: Differenze, bravo, pronunciato bene. Differenze,
1: sì.
2: Ok.
1: Sì.
0: Betwen, giusto?
2: Betwen,
0: che sembra un centro scommesse.
1: Il centro scommesse, giustamente. Poi?
2: Sighing and Doing.
0: Perfetto.
1: Sighing,
0: gli amici Sighing and
1: sì,
0: Doing.
1: Sì, sono gli giapponesi. Sì. Sighing Doing.
0: Dopo c'è il giapponese.
2: A proposito. Yukoto to iko suru koto no mami wa okina kiai ga aru.
1: La china che cos'è?
2: La china sarebbe il mare tra il dire e il fare.
0: Ci sono le telefonate.
2: E después tenemos el español.
0: Adesso c'è il francese.
2: Ah, pensavo fosse spagnolo.
0: No, è francese, mi raccomando.
2: Ah, questo è francese.
0: Ci tengo al francese.
2: Y ha un monde de différence entre dire e fare. Ok, poi
1: mi scusi un attimino, cioè, non è per romperti le scatole, perché io non, ma non ho capito.
0: Ma questo è un francese, diciamo, di un quartiere alto, non è un
2: francese.
1: Non è quel borghese. Francese che sono sotto la Torre Eiffel.
2: No, di fine 800, sono più l'avevano appena costruita da poco, diciamo.
0: È quello che parlano
2: qualche centinaio di migliaia.
1: Allora, scusami, c'è un messaggio che ti leggo,
2: Fermi. Sì, grazie.
1: Ma questa pronuncia inglese livello cepu è voluta? Saluti da Fabrizio, complimenti, il pezzo è bellissimo, testo e musica perfettamente inclusi in un bel viaggio musicale che sa di anni 80. Grazie Fabrizio, detto da te è un veramente complimento. Un complimento, perché Fabrizio è un musicista con i fiocchi.
2: No, ma siamo d'accordo su questo. Non so chi sia, però siamo d'accordo.
1: Te lo assicuro.
0: Ci fidiamo. Tu non ti preoccupare, continua con la tua.
2: Ero un po' preoccupato.
1: Però
2: per
1: possiamo rispondere.
2: Certo.
1: Sì.
2: Cosa?
1: Ha fatto una domanda che sembra la pronuncia inglese e francese livello cepu.
2: Sì.
1: Cioè, lui ci chiede,
0: ci rendi conto di quello che
2: Non ho capito la domanda, però.
1: Lascia perdere.
2: Va bene, vado avanti.
0: Ti sta facendo un complimento.
2: Ah, grazie.
1: Sì, vai avanti. Grazie.
2: Accolgo il complimento, signor Fabrizio.
0: Prego,
2: il musicista.
0: Il tedesco.
2: Il tedesco. Zigwend anken und in meine Understand.
1: Allora, io direi che sono le 16.
0: Mi sono sentito all'Oktoberfest.
1: Anche io, ma dopo aver bevuto 6 pinte di birra, però.
2: Sì.
1: Ok, Mimmo.
2: Sì.
1: Siamo alle ore 16,
2: sì.
1: Quindi abbiamo una programmazione noi da mandare avanti.
2: Esatto, giusto.
1: E non possiamo sfarare più di tanto. Gentilmente, non hai bisogno di messaggi, non hai bisogno nemmeno che il monitor sia acceso con la scritta.
2: Potete anche lasciarmi qui con le luci spente.
1: Ecco, senti, in lingua madre.
2: In lingua madre. Sì. Prima sempre
0: non chiudiamo se non parli
2: quello che dimenticate, il rumeno.
0: Che significa sempre tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
1: Perfetto.
2: E poi, infine, arichetica, mare, arichetica, fare.
1: Mare e fare. Cioè fare
0: non si possono tradurre.
2: Sì, una cosa che si fa in acqua, diciamo. Poi,
1: una cosa che si fa in
2: solo
1: acqua.
2: Solo in acqua.
1: In acqua, va bene. Ragazzi, anche per quest'oggi direi che badando ai pop-up, questo è
2: che il livello della trasmissione l'ultimo quarto d'ora è sceso tantissimo.
0: Devo badare ai pop-up.
1: Sì, diciamo che Mimmo, senza nulla elevare al tuo ingegno, alla tua cultura linguistica, eravamo arrivati a un top verso la mezz'oretta della trasmissione con messaggi di un certo spessore che arrivavano qui al 351-42-78040. Non ripeterlo.
2: Devo aggiungere l'uno che ti dimentichi sempre.
1: Non c'è, non esiste.
2: Non c'è.
0: Massimo, aggiungi il prefisso, il più 39.
1: Ma Massimo, 39. Se vuoi, proprio più 39.
2: Dopo domani lo faccio. Allora, esatto. Vengo qui
0: non domani, dopo domani.
1: Dopo domani.
2: Non si può.
1: Quindi,
2: sì. Finim.
1: Esatto,
2: questo l'ho detto in lingua ultra.
1: Io non ho capito perché mare e
0: fare
1: siano stati vocaboli detti in italiano.
2: Perché c'è quella ci sono dei certi vocaboli che in alcuni luoghi ancora non vengono assopiti, quindi sono degli italianismi assopiti.
0: Nel senso che si addormentano.
2: Esatto, era quello. Sono degli italianismi disassopiti. Ecco, quindi alla fine è loro, come noi ad esempio, ketchup, non è sì. che diciamo pomodoro.
0: E come si dice in indiano no. ketchup?
2: Arigatou.
0: Che tap. Sembra una canzone di James Brown.
1: Ah, ecco, ecco. Vabbè, e io
2: dove stai che tutti quei pulsanti lì non ho mai capito. Secondo me sono finti, però sì. un giorno te lo chiederò.
1: No, ma
2: sono troppi, dai.
1: Volendo tu puoi anche sì. come dire, puoi giocarci, venire qua sì. durante la giornata.
0: Tu pensa che stamattina io sono venuto alle 8:15.
2: Grande.
0: Perché ormai io dormo qui praticamente.
2: Sì. Ah, io quando sì. hai detto così veramente fino a ok, meno
1: sì,
2: male
1: sì,
2: che
1: dormo
2: hai continuato
1: qui
2: no,
1: perché c'è la brandina.
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: brandina.
0: C'è un letto qui, dormo qui, infatti abbiamo pulito tutto.
2: E sei venuto qui?
0: Sì, ma poi c'è anche sì, la cucina, beh, il bagno, cioè, non manca niente.
2: Allora. Ecco, attenzione, questa poi la riascoltate
1: esatto.
2: stasera e capirete il senso
1: esatto.
2: delle
1: esatto. Sentite cosa c'è in sottofondo? Per favore, così almeno, Cosa c'è?
0: C'è la sigla.
1: Ah,
2: bene,
0: siamo arrivati alla fine.
2: Alla fine
1: e
2: purtroppo.
1: Cosa significa questo? Appunto, che siamo arrivati. Mimmo, mi raccomando,
2: sì.
1: saluta in lingua madre.
2: Arichiti che racapara, Radio Da Vinci Frank, Arichiti Pekin.
0: E Kirikiri, a cara cara.
1: No. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. E Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351-427-8040.
0: Grazie. Prego.
1: Prima domanda. Cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra chiedate, uno chieda, si chieda: ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
3: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata. Cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
3: gli influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
3: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
3: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
3: Certo.
2: E parlava proprio...
3: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante.
3: È un cantante.
2: E vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
3: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto. Non riempiamoci di progetti, perché poi, se ne facciamo tanti, rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
3: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No, scuola italiana.
3: Scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
3: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
3: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire: va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
3: No.
2: Sì, beh, tu lo dici, perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime.
2: Tantissime, perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra, che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi, quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo. Sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
3: Ma anche le porte delle aule.
2: Ma certo, ma certo.
3: Porte,
2: cioè, pensate, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio, qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
3: Un disastro.
2: No, riusciamo...
3: È una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più... Perché le porte delle classi sedi di seggio devono chiudere? Si devono chiudere a chiave. E quindi, se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno. O quelli maschili o quelli femminili. Gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi, c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore. Ok?
1: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Non vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
3: Certo.
2: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a casa
3: è
2: buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
1: Certo.
2: Siamo quasi 500.
3: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
2: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
1: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
2: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, dici, costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
1: Certamente.
2: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
1: Sì.
2: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
3: Certo,
2: quindi
3: certo.
2: Teoricamente
3: il podcast è la classe terza B.
2: Esatto, teoricamente dovrebbe
1: teoricamente
2: sostenere l'esame finale, eccetera, eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
3: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
2: Secondo me ha detto italiano.
3: No, non ha detto
1: assolutamente nessuna.
2: Ah, ecco.
3: Ammazza,
2: cioè proprio non voleva dispiacere nessuno.
3: No, infatti.
2: Dei suoi
3: meglio
2: docenti.
3: Direi a questo punto meglio così.
2: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica, no, perché musica?
3: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
2: Cioè, punto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
1: Assolutamente, ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
2: Che domanda?
3: Un domandone.
2: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti, voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare. Perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo, quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
3: un TikTok,
2: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
3: Facebook,
2: vedi, infatti,
3: è superato.
1: Già da un bel pezzo.
2: Vedi quanto sono vecchio io, eh.
3: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
2: No, ma puoi dirlo, no, Giovanni, intanto non ti preoccupare, lo sai che...
3: No.
2: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
3: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
1: Assolutamente.
2: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio,
3: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
2: Esatto.
3: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
2: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
1: Assolutamente.
2: Hai capito? Io risiedo solo sul mio telefono, quindi come
3: a
2: mi
3: te arriva, a te arriva nella tua storia di Facebook.
2: Sì, a me io non ho capito.
3: In automatico. Tu non ti preoccupare.
2: Cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono? Vabbè, ma fa niente. L'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
1: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
2: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello, ma quando cominciamo ad andare alle superiori è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai se non facciamo ne siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
1: Sì, sì, certamente.
2: Cioè con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
3: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
2: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
1: Sì. Mm? Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
2: Mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora. Rischio di svenire. Mi tengo.
3: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
2: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
3: Assolutamente.
2: E quindi è un forno quasi crematorio quasi. Quindi se ci dovesse essere qualcuno
3: che vuole donarci un climatizzatore, sì, un mini ventilatore,
2: pensa che
1: accettiamo,
2: non ci hanno,
1: volentieri.
2: Sì, non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
3: quelli famosi che stanno lì nel carrello,
2: stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
1: La famosa domanda Blue. È: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
3: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
1: Assolutamente.
2: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
3: Di petto. Più che di cuore. Rispondi di petto. Di petto. Sii sincero.
2: Devo essere sincero?
3: Sì.
2: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori, eh.
1: Bella risposta.
2: Ti è piaciuta?
1: Assolutamente.
2: Ma è così. È così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
1: Sì, e questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
2: E io, Rebecca, ringrazio a te di essere stato il primo dei tuoi intervistati, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei, il secondo, il terzo, il quarto.
3: Ma insomma, non possiamo rivelarlo. Il
2: prossimo rivelare,
1: lo dobbiamo rivelare.
3: Se vuoi, sì, la trasmissione è tua.
1: Quindi, nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
2: Tre professoresse.
3: La vedo dura questa. Cioè, tu mi lasci qui con tre professoresse.
2: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
3: Si alterneranno.
2: O si alterneranno, esatto, al sì, microfono.
3: Perché... mi sposto io, vediamo.
2: Perché tutte e tre insieme?
1: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
2: Lettere anonime? Ma le hai lette?
1: Già. Sì, sono tutte lette. Assolutamente.
2: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
1: Quindi.
3: Rullo di tamburi.
2: Dobbiamo...
3: un rullo di tamburi.
2: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
3: Un rullo di tamburi.
2: Vai.
1: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
2: clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
1: E la professoressa Gattera.
2: Ah, quindi abbiamo...
3: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
1: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
3: Come, scusa?
1: Webbo Bernardo Chiara.
2: Web Bernardo Chiara.
3: Interessante, sì.
1: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse... quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi nomi tre nomi principalmente, e quindi
2: la prossima puntata e per le
3: faremo
2: future,
3: sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario giorno della orario, puntata, perché okay, dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
2: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
3: certo, ah, bene,
2: perché altrimenti ci perdiamo sempre alla stessa ora di matematica.
1: Matematica non è così importante.
2: È importantissima.
3: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
2: Detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
3: Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
1: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
3: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio a tutti.
2: Grazie a tutti voi.

0: Ciao a tutti ragazzi, oggi la classe seconda H degli alunni Jakob Draganel, Bilal Bannai, Salah Rashab e Tasnim Akil presentano i colori e i tessuti. Allora ragazzi, adesso per voi ho una domanda. Perché alcune persone sono allergiche ai colori dei vestiti?
1: Perché ci sono coloranti sintetici e additivi. Non nascono naturali, sono coloranti chimici. E questi ingredienti possono scatenare reazioni cutanee, soprattutto se la pelle è sensibile. E può rispondere a questi con un'infiammazione chiamata dermatite.
2: La pelle si arrossa, prudisce, può gonfiarsi o formare piccole vescicole. Questo può succedere a causa di alcuni coloranti, come l'azo dye, usati per i colori scuri che possono rilasciarsi dalla fibra e venire in contatto con la pelle, attivando il sistema immunitario nelle persone sensibilizzate.
3: Oppure dei trattamenti resive per renderli senza rughe, profumi nei tessuti o metalli come il nickel e nei bottoni possono contribuire alle reazioni.
0: Allora, Bilal, adesso per te un'altra domanda. Qual è il futuro del tessuto?
3: Il futuro dei tessuti colorati nel 2025 è segnato da una rivoluzione tecnologica che punta a eliminare l'impatto ambientale della tintura tradizionale, trasformando i nostri abiti in dispositivi.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8, si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9, ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura, massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia, sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il meteo del centro Italia. E questa settimana, ragazzi, c'è una cosa che aleggia nell'aria oltre al caldo: la parola fine. Fine dell'anno scolastico, fine delle verifiche, fine delle interrogazioni. Il traguardo è lì, a portata di mano. E il meteo? Beh, sembra già in modalità vacanze. Giudicate voi. Lunedì 8 e martedì 9 giugno aprono la settimana con decisione. Cielo soleggiato, pochissime nuvole e temperature che salgono prepotentemente fino ai 33 gradi. Caldo estivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà, e come se si sentirà. Ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza, perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo. Sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica, che ci saluta dal sud.
3: Grazie Antonella per la linea, e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e
3: buon
1: Fabrizio.
3: Pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di questo splendido venerdì sanremese.
3: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
1: Sì, già siamo alla terza serata, ci accingiamo verso la terza serata.
3: La quarta serata,
1: ovvero le cover.
3: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali, quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo prima conduzione del festival, direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
2: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
1: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
2: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no, a rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata? Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. E così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
3: Achille Lauro,
2: testimone.
3: Seconda serata, giusto?
2: Sì,
1: seconda serata.
2: Un bel passaggio, tra virgolette, di testimone. Sì, secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Lauro ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
1: Sud America,
2: che in Italia, sì, aggiunge.
3: Tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
2: Sì, anche
1: c'era
2: quella...
1: l'imitatore.
3: Sì.
2: Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi, ecco.
3: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
2: Lo salutiamo, complimenti.
3: Salutiamo,
1: no,
3: Vincenzo,
1: molto bravo.
3: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
1: da quello che ha
3: esperienza
1: detto, sì.
3: Però.
2: Già è...
3: Sì, diciamo che è trapelato un po' questo.
1: Forse è un po' stanco,
3: sì.
1: Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene... quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
3: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella piaga, Arisa e Fulminacci.
1: Fulminacci. Serena Brancale l'hai detta?
3: Sì. Sì.
2: Io vedo, leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
3: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti,
2: sì,
3: come anche sì, nella seconda.
1: Sì, quindi... sì, solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
3: Intanto vi dico che se volete potete scriverci al 351-427-8040 e possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
2: Anche, che per me sarà il brano vincitore del festival.
3: Male, ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
2: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto, anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene. Oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
1: anche lui un'icona sanremese, oppure della canz-

0: puntini.
1: Ah, puntini, bella, censura. Insomma, ah, dobbiamo censurare.
0: Autocensurarci.
1: Ci bippiamo. Ci bippiamo da soli. Sì, bella performance vocale di Marco Masini, sia nella, insomma, nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
2: Partivano favoriti
1: di Sanremo. Partivano favoriti, ma con una, insomma, con la lista di artisti ha avuto qualche, io ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora, ma penso
0: io vedo bene anche altri, però finisci.
1: Quali sono le tue? No, sono sono molto curioso.
0: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
1: Anch'io. Ecco, quello potrebbe
0: pieno
1: essere
0: pieno del suo stile.
2: Che è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
0: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
1: è un brano diverso.
0: È un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamole, poi è passata, diciamo,
2: alla ballata.
0: Non alla ballata, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera, eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi mio parere personale, uno tra i migliori, però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
2: È una bella poesia quella di
1: bellissima
2: Paradiso,
1: infatti stavo per dire Giuseppe che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
2: dopo
1: vittoria.
2: Fedez e Masini.
1: Sì, sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini, quello che potrebbe secondo me ambire. E il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
0: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa Fochino potrebbe sorprenderci.
2: È già un po' che comunque è nella top 5.
0: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
2: No, aveva vinto con Controvento.
0: Controvento.
2: Nel 2014.
0: Del 2014.
2: La Notte però è un brano arrivato secondo comunque l'anno
0: comunque
2: prima.
0: Ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
1: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta, secondo me, anche per assimilarle,
0: metabolizzarle,
1: insomma, per metabolizzarle esattamente, direi anche Serena Brancale, che ha scritto questo bellissimo testo dedicato alla madre
0: scomparsa. Come dicevo io, testo molto sentito.
2: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
0: il mega direttore galattico.
2: Il mega direttore galattico.
1: Salutiamo Rocco Macri,
2: che ci siamo,
0: grande Rocco,
2: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
0: attualmente,
2: Spotify, attualmente primo,
0: sì.
2: Quindi ve la facciamo sentire.
0: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
2: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini, lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: No, una freddura, anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo qui. Che loro sono al primo posto,
1: sì.
2: E ce l'aspettavamo, perché sì. Comunque Fedez sì. È un personaggio noto al,
1: però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche
1: e ha cambiato completamente genere,
2: è tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio
2: di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero,
1: mancano,
2: ha ragione.
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
2: anche
1: di
2: la canzone...
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo
3: perfetto.
1: Fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay. Oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo, ha partecipato già nel 2020 con
3: sì.
1: Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara.
1: Non
3: no,
1: era Tiki Bom,
3: quella
1: Bom.
3: Tiki Bom Bom, e poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di Due Vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice, le collaborazioni che ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa. E anche a livello vocale io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì.
2: Duetterà con Gaia e canterà i maschi di Gianna Nannini.
3: Beh, questo sicuro è un duetto molto promettente.
2: Molto interessante.
3: Gaia, che sta, che pensate
1: del palco esterno
2: sarà,
1: nella prima
2: esatto,
1: puntata.
2: Molto brava.
1: Con la sua chiamo io, chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente.
1: E speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia.
1: Tra l'altro.
3: Chiamerà sicuramente Giglia.
1: Anche lei
2: già
1: invitata,
2: il mio numero.
3: Invitata
1: al 15 agosto.
2: Chiaro, no?
3: Capo d'Orlando per la,
2: esatto,
3: mitica serata a Capo d'Orlando. Mojito, ciabatte, costume da bagno.
1: Cucina di Orietta Berti.
2: E partita Burraco.
3: Torneo di Burraco. A Capo d'Orlando
2: sì.
3: Contattate Peppe Sax per ulteriori delucidazioni per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente. No, me l'hanno
3: ottimo.
2: Detto proprio che siamo molto esperti di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo. Ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
1: Salutiamo,
0: Alessandro
1: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. Adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal da Vinci, che
1: Quindi andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente. Oh,
0: Quindi
1: fantastico. Anche quella secondo me potrebbe
0: piace al
1: essere
0: nostro
1: anche.
0: direttore
1: Piace
0: artistico.
1: molto al
0: Piace, ecco, vedi?
1: direttore.
0: Che cosa mi dite di Sal da Vinci
1: Brava
0: che ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di
0: No,
1: Sal
0: anch'io,
1: come
0: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire? È un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
0: Meritatissimo.
1: strameritato.
0: E
1: Sì, anche
0: stasera sarà con Michele Zarrillo che canterà 5
1: 5
0: giorni.
1: giorni. Penso che sia
0: Faranno la loro bella
1: bella
0: figura.
1: figura,
0: Io
1: entrambe belle voci, cioè
0: penso che al
1: penso
0: momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
1: aspettative.
0: ma per forza,
1: Sì.
0: ma due voci
1: Anche
0: strepitose,
1: Michele
0: insomma.
1: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
0: Ma sì.
1: poi si è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
0: Sì,
1: Quindi da tenere
0: sono.
1: d'occhio questo duetto stasera.
0: Potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
1: La stessa
0: l'highlight della
1: cosa.
0: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
1: A livello
0: più.
1: vocale probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni,
1: Mi pare
0: credo
1: di sì.
0: sia
1: Sì,
0: proprio
1: 5 giorni. Brano
0: una.
1: sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
1: Sal da
0: Sal da
1: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
1: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì canta Sal da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste, mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla. Bellissimo brano, anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo, gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo, anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre diciamo fan, anche come diciamo ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla, ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano, cioè quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane, e anche si sente l'influenza di Curreri degli Stadio. Quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto debitrice degli Stadio di
0: diciamo
1: Dalla,
0: che
1: quindi.
0: Dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un brano secondo me sottolinea un po' quasi la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un amore
1: società
0: che,
1: liquida,
0: che
1: esatto,
0: si scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale, vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici?
2: Sono perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato, dal testo profondo, e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che insomma Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo insomma piace davvero tanto.
1: E allora ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente.
0: Cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna.
1: L'ultima luna di Lucio Dalla.
0: Brano che era presente nel film Borotalco,
1: sì,
0: di Carlo Verdone.
1: Sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla, e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una parolaccia all'interno,
0: sì, certo.
1: Grande figlio di...
0: Cioè,
1: è stata scritta dagli Stadio. Sì.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone,
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo, non so.
2: Ah, ok. No, io
1: Fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche un
1: Senz'altro.
2: po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: Alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
1: interessante.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso nella provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent, mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la finale del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad
2: appunto.
0: Amici, quindi
2: Sì,
0: anche lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno.
1: E
0: Benissimo, andiamo
1: niente, no,
0: avanti.
1: volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo che canteranno Su di noi, cioè un crossover che non ci aspettavamo, cioè D'Argento Amico che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio
0: Fabrizio
1: Bosso.
0: Bosso. Beh.
1: Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco, Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore. Come si chiama? Come si chiama?
2: Luca Canonici,
1: Luca
2: mamma mia.
1: Canonici,
2: Perché non ha vinto
1: Italia,
2: Sanremo?
1: amore
2: Italia,
1: mio.
2: amore mio. Il
1: Il
2: direttore
1: direttore è
2: è amareggiato. A quel
1: sconcertato.
2: punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival a quel punto
1: Esatto.
2: piuttosto che.
3: Nell'ultima puntata della Sanremo Cup, che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno
1: Sì, le
3: dell'orchestra.
1: polemiche, l'orchestra che ha buttato a terra
3: Gli
1: le
3: spartiti.
1: partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
3: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: Assolutamente.
3: assolutamente, se c'è
1: Anche
3: qualche
1: quella, cioè
3: brano.
1: l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni. E l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non so ancora, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte cioè le canzoni un po' si somigliano, però cioè lo stile e il background dei cantanti è molto diverso. Quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che guarderanno, per quelli che lo valuteranno in futuro,
3: A
1: ecco.
3: proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo ai
2: Io...
1: suoi
2: Di cosa
1: 1700.
2: parliamo? 1700 brani scritti?
3: 1700 brani scritti, io non riesco a scrivere due righe e
1: E
3: lui
1: la
3: ne ha
1: maggior parte
3: scritti
1: sono tutti capolavori.
3: 1700 brani.
1: Lo pensavo anche sui 1700 anni.
3: Ma
1: Comunque,
3: è
1: no, ma lui ha
3: immortale, rimarrà,
1: scritto
3: io credo che sia una delle poche figure della musica italiana
1: delle penne.
3: che rimarrà immortale. Io penso che anche
1: Assolutamente.
3: da qui
1: Allora,
3: a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da
1: da
3: Mogol.
1: Mogol, no, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti, però lui ha scritto canzoni anche con altri, per esempio con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone, si chiama Resta vile maschio, che
2: Caspiterina.
1: è una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
3: Insieme a Gianni Bella ha scritto L'emozione non ha
1: L'emozione
3: voce
1: non ha
3: per
1: voce.
3: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora, Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare. No, ha eliminato il messaggio. Come non
1: Il
3: detto,
1: bello della
3: il bello della
1: diretta.
3: diretta è anche questo. Anna fa gli scherzetti. Però aveva
1: Ma
3: una
1: tu avevi
3: richiesta. Non, non,
1: letto?
3: io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva
1: Ah, va bene,
3: ascoltare.
1: va
3: Comunque
1: bene.
3: era una canzone sanremese. Non lo
1: Vabbè, la
3: dico perché
1: possiamo ascoltare
3: evidentemente ci
1: ugualmente,
3: sta
1: magari
3: ripensando.
1: dopo.
3: Magari dopo, però io ne vorrei parlare di quest'artista. Vorrei parlare con voi
1: Di chi?
3: di Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera Dito
1: Ah.
3: nella Piaga? Lo sappiamo?
2: con Tony Pitoni. Caspiterina,
3: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro, anch'io. Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera, mi aspetto un gran duetto, allora, anche perché il brano scelto è,
1: qual è?
2: Un brano, un grande brano jazz, The Lady's a Tramp.
1: Ma perché Tony Pitoni ha anche una gran voce, cioè noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici, però comunque lui è uno che sa cantare ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
3: Che Squallor.
1: No, esatto.
3: È un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Le freddure del...
3: Possiamo dallo gossip di Giglia c'è anche la freddura di Pitoni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's a Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto, hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella piaga e
1: ma
2: Tony
1: Pitoni.
2: Mi aspetto
1: grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
3: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella piaga. Che salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella piaga.
1: Sì. No, che... o forse Dito nella piaga che ha una foto con Peppe Sax.
3: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
3: Bene, con Che fastidio canta Dito nella piaga.

0: sono matta io.
1: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
2: certo,
1: il podio quest'anno.
2: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
1: una rivelazione,
2: e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
3: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di
2: per
3: impatto.
2: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
1: Prima di chiudere, volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
2: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
1: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
2: Esatto, cioè le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
3: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini, che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
1: c'è stato tempo, Lillo,
3: c'è stato vabbè Lillo.
1: Lillo
3: trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
2: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
1: la signora. Sì.
3: C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le bambole di Pezza, completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
2: esatto. Allora l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
1: c'è,
2: è mancata
1: Maria Antonietta e Colombre,
3: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
1: Bambole di Pezza, l'abbiamo detto, Arisa, assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori
3: addirittura tra questa mi mancava.
1: Lauro e Fedez.
2: Ah.
1: Sì, sì.
2: ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
1: Schiamazzi,
2: non è molto documentato, ecco.
1: Schiamazzi durante tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini, che
3: sì, che l'ha rivolta, anche detto sul palco,
1: sì si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi
2: ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
3: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate
2: dare il meglio.
3: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
1: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
3: Bellissima.
1: Una canzone che
2: anche a me è piaciuta,
1: anche questa
2: devo dire.
1: È finita nella top 5 insieme anche a Saif, sono più o meno tutti nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
2: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi parleremo anche di questo, di come è andata.
3: Insomma, puntata imperdibile.
2: Avremo molta carne al fuoco.
1: Molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351-427-8040 sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
2: Scrivete.
1: icdavincifrank.edu.it. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
2: Ciao.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Oggi entriamo ufficialmente nel Medioevo e intervisteremo uno dei più grandi personaggi di questo periodo.

0: Mammo Teodorico. Siamo onorati della sua presenza. Lei è il primo sovrano germanico intervistato in questo programma. Ci racconti come è iniziato il suo regno sulla penisola d'Italia.
1: Sono molto onorato di partecipare a questa intervista. Le origini del mio popolo sono molto oscure, ma posso dirvi alcune cose. In un primo momento risiedevo con il mio popolo, gli Ostrogoti, in Pannonia, attuale Ungheria. Eravamo federati dell'Impero d'Oriente, alleati con il grande imperatore Zenone. Tuttavia non eravamo un popolo molto tranquillo e compivamo numerosi saccheggi e scorrerie. Io ero cresciuto alla corte imperiale, ma era molto difficile da tenere a bada il mio popolo. L'imperatore d'Oriente Zenone, stanco di questo problema, pensò di inviarci in Italia per rimuovere Odoacre e stabilire qui il nostro regno. Nel 493 sconfisse Odoacre a Ravenna. Il mio regno comprendeva tutta l'Italia e parte della Provenza. Regnai fino alla mia morte nel 526.

0: Come furono i suoi rapporti con i romani presenti in Italia?
1: Sin da subito dimostra di avere buoni rapporti con i cittadini romani e con l'aristocrazia romana. Le funzioni militari restavano nelle mani dei conquistatori ostrogoti. L'aristocrazia romana si sarebbe occupata dell'amministrazione statale. Alcuni uomini dell'aristocrazia romana, come Boece e Cassiodoro, furono fondamentali per la conservazione della cultura e della letteratura greco-romana antica. Sin da piccolo provava una certa ammirazione per la cultura romana, essendo cresciuto nella corte di Costantinopoli. Una volta arrivato in Italia, considerato successore degli imperatori romani, non a caso la capitale del mio regno rimase Ravenna. Cercai di imitare lo stile degli imperatori romani, tanto che mi fece costruire un mausoleo, la tipica tomba degli imperatori romani.
2: Sappiamo che la religione professata dagli ostrogoti fosse il cristianesimo ariano. Tuttavia, in Italia la maggioranza era cattolica ortodossa. Quali furono i rapporti con i cattolici e con la Chiesa di Roma?
1: Almeno all'inizio i rapporti con la maggioranza cattolica furono tranquilli. La Chiesa a Ravenna era possibile, ad esempio, trovare basiliche sia cattoliche sia ariane, come la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo. Gli ostrogoti e i romani vivevano fianco a fianco nelle stesse città, ma rimanevano molto diversi per culture e tradizioni.
3: Questo equilibrio tra ostrogoti e romani non era destinato a durare a lungo. Perché da un certo momento in poi i rapporti peggiorarono?
1: Nel 518 divenne imperatore d'Oriente Giustino, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di noi e tutti coloro che non fossero cristiani ortodossi. E tra questi c'eravamo anche io e il mio popolo, che eravamo di religione ariana. La decisione di Giustino non era religiosa, ma politica, e serviva a rafforzare il potere dell'imperatore sui suoi sudditi. Era importante che i suoi sudditi fossero della stessa religione dell'imperatore. La politica di Giustino ebbe tragiche conseguenze anche nel mio regno. Mi ero sempre considerato inferiore rispetto all'imperatore d'Oriente, ma questa volta non potevo più restare a guardare. Ero convinto che l'aristocrazia romana fosse d'accordo con Giustino e stesse cercando di organizzarsi per rimuovermi dal trono.

0: Cosa decise di fare allora?
1: Decisi così di far uccidere molti uomini dell'aristocrazia romana, che fossero stati solo sospettati di complotto contro di me. Obbligai il Papa Giovanni I a recarsi a Costantinopoli per sostenere la causa ariana. Quando il Papa ritornò a Roma, io lo feci imprigionare e lo lasciai morire in carcere. L'equilibrio tra ostrogoti e romani non esisteva più.
2: Che messaggio lascia al presente?
1: Un buon governo si basa sul rispetto delle leggi e sulla convivenza pacifica tra popoli diversi. Chi governa deve garantire giustizia a tutti, senza favoritismi, perché solo così lo Stato rimane stabile. La forza non è nell'oppressione, ma nella capacità di far convivere culture differenti, rispettando tradizioni e diritti. L'autorità è davvero forte quando protegge i cittadini e assicura la pace, sicurezza e ordine, non quando impone il proprio potere con la violenza.